0: tradition. And it was dark. The Lord was our light.
1: Se penso a te,

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Business.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: di te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Meno male che non sei normale, come tutti quanti.

0: Ciao, sono Fedez.
1: Ciao, sono Marco Masini. Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di
0: Radio Italia.
1: Ciao.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Somos Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Cosa c'entra questo cielo lucido, che non è mai stato così blu, e che se ne frega delle nuvole, mentre qui

Nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
2: Aia!

0: Tronì. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
1: Radio Italia San

0: oggi. Ascolta la playlist su Apple Music.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Ciao da Laura Cremaschi
6: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
5: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair and Care 400 ml sono a 4,99 euro. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99 euro e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99 euro. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Rolon Nivea Derma Control Restore.
6: Acqua e sapone,
5: oltre la convenienza.
7: C'era un ragazzo.
8: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
9: Fatti mandare dalla mamma.
8: Info e biglietti su tridentmusic.it.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie

0: contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: I Minion sono tornati!
0: Il film su come conquistarono Hollywood.
2: Pignata, carbonara, lasagna.
0: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
0: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere
1: del clima ideale. Buongiorno da Alberto Alfano. La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud. Avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali e pressoché sereni al centro e al sud. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento specialmente sulle regioni settentrionali, ma qualche temporale sarà possibile anche sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alle nostre vacanze romane.
8: Anche se non siamo a Roma!
6: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Ma che male, di nuovo la schiena.
10: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
9: No, solo troppo tempo seduto.
10: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
9: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel.
11: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
15: Acquavira ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
16: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon mercoledì 1 luglio 2026. Gabinetto esplosivo, un proiettile di pistola è stato trovato nello scarico del water nell'area dei settori servizi sociali del comune di Vibo Valentia. A fare la scoperta due dipendenti comunali che hanno chiamato subito gli agenti della municipale per i primi accertamenti, seguiti dai carabinieri che hanno avviato le verifiche di investigazione. Anche se la collocazione del proiettile, il gabinetto, non sembrerebbe ricondurre il gesto a un messaggio intimidatorio, gli investigatori non tralasciano alcuna ipotesi. In ogni caso, voto al nascondiglio, non mi dai la margherita, è finita la tua vita. L'allucinante vicenda del pizzaiolo ucciso a Reggio Emilia: è stato arrestato l'uomo che ha ammazzato il ristoratore, gli aveva negato l'ennesima pizza gratis e lui lo ha coltellato. Lo dice l'Istat: a luglio l'inflazione ferma su mese al 3%, in rallentamento sull'anno, frena anche il carrello della spesa. L'attentato a Ranucci, quello di Report, uno degli arrestati in un'intercettazione agli atti, dice: la bomba sono andato a metterla, facciamo la storia. Ma che storia fate? L'allarme OMS sul caldo: l'Italia ha registrato 5 morti in 24 ore e il 6 luglio è prevista la riunione d'urgenza degli stati dell'Unione Europea. La sicurezza sul lavoro: la ministra Calderone ha riferito alla Camera che in 4 anni i controlli e verifiche sono aumentati oltre il 50%. Il Papa si rivolge disperato ai lefebvriani: sono colmo di affetto cristiano, ma vi prego con tutto il cuore, tornate indietro, ma tutto è pronto per le ordinazioni che provocheranno uno sconquasso. Conte, quello dei 5 Stelle, sulla legge elettorale del centrodestra dice: le forze di opposizione sono pronte al ricorso alla consulta. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato due leggi di Trump: il divieto per le transgender di gare sportive femminili e i limiti di spesa per le campagne elettorali. Ma boccia la legge del tycoon, quella contro lo ius soli. C'è l'attesa per la decisione del governo sui prezzi dei carburanti dopo l'incontro con i petrolieri. Ne verrà fuori qualcosa di buono per chi fa il pieno, oppure è stato il solito pe. Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia di Stato italiana del commissariato Mecenate.

0: di Milano, accusato dell'omicidio di Mansuri avvenuto nel cosiddetto boschetto della droga di Rogoredo il 26 gennaio scorso, è stato destituito, non è più un poliziotto. L'altalena di notizie sul tavolo Stati Uniti-Iran, che succederà? Bah, intanto a Caracas si scava ancora tra le macerie, la Farnesina dice 11 gli italiani morti. In totale i morti sono accertati, sono 1719, ma ci sono 50.000 dispersi, una cifra che fa terrore. Il caldo mortale in Europa, dunque, ma è un po' diffuso dappertutto. E l'import della siderurgia, il via lo scudo dell'Unione Europea, da oggi nuove regole sull'acciaio. E da oggi ci sono anche le nuove regole sui fondi pensione, in particolare l'iscrizione automatica dei neoassunti. Dice Luisa Ranieri, la moglie di Montalbano. Per le attrici italiane la parte principale in una fiction è stata un miraggio per anni. Sempre la moglie di, la mamma di, l'amica di, la figlia di. E il sistema che è maschile però sta cambiando. Grazie Luisa, anche grazie a lei. Lo sport, il calcio, top al flop ai mondiali, vanno fuori nazionali come l'Olanda e la Germania. Il tennis, a Wimbledon torna Jannik Sinner. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto e risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno da Alberto Alfano. Sulla statale 691 fondo Valle Sele in Campania, rallentamenti per lavori di manutenzione dopo la zona industriale Calabritto e prima dell'incrocio strada regionale 91 Calabritto. In Calabria, statale 278 di Potame, ci sono lavori di manutenzione presso l'incrocio Potame. In Piemonte, sulla statale 34 del Lago Maggiore, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Cannero e prima dell'incrocio Piaggio Valmara, confine con la Svizzera. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, lavori di manutenzione dopo lo svincolo Lamezia Terme, prima dello svincolo di Pizzo Calabro, direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. In Sardegna, sulla statale 388 del Tirso e del Mandro-Lisai, traffico rallentato per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Ollastra e prima dell'incrocio Fordon-Janus. Nel Veneto, sulla statale 16 Adriatica, c'è corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo Boara-Polesine e prima dell'incrocio strada provinciale 33. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: che bella atmosfera crea Gali ogni volta che lo sentiamo. Questa era Good Times a Radio Italia, sono Musica Italiana. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno piccolini. Buongiorno. Come la va?
0: Buongiorno. Come la va?
1: Non è già Gio perché è mercoledì.
0: È mercoledì. Primo luglio. È iniziato anche il mese di luglio, cari piccolini.
1: L'ultimo mese delle buone nuove prima delle vacanze.
0: Sì, poi
1: il 31 luglio poi andremo, sarà l'ultimo giorno delle buone nuove, sì, che torneranno a settembre.
0: Andremo in vacanza.
1: Anzi, torneranno esattamente il 31 agosto.
0: Ecco, infatti.
1: 31 agosto.
0: L'ultimo giorno del mese di agosto ritorneranno le buone nuove, ritorneremo insieme a voi e ci mancherete.
1: Salutiamo.
0: Ci mancherete tanto quest'estate.
1: Salutiamo in regia Max Pierucci e Andrea Mazzella.
0: Ciao amici.
1: Voi che ci state scrivendo in tantissimi, come sempre.
2: Grazie.
1: Dalla mattina presto al 331 995 0095, per esempio c'è Mauro, sì, di Bologna, è tifoso del Bologna, dice: per i miei 69 anni vorrei ricevere gli auguri da voi e da Luciano Spalletti.
0: Luciano Spalletti che è qua con noi.
3: Che poi, caro Mauro, sicuramente il Bologna è un'ottima compagine che si farà valere e gli si deve fare i complimenti per quello che ha fatto in questi anni.
0: Ha ragione mister.
3: Tanti auguri Mauro.
0: Auguri Mauro e mister, mi raccomando, cerchiamo di vincere qualcosa quest'anno con la Juventus.
1: Stanno arrivando dei nuovi acquisti, dai.
0: Sì, siamo ottimisti, ecco.
1: Certo.
0: Positivi e ottimisti.
1: Buongiorno,
2: buongiorno
1: Cicci.
2: Buongiorno, oggi è San Teobaldo.
1: Sì.
2: E tanti auguri a tutti Teobaldo. Ascolto anche il mio vicino di casa, vero Roberto, che tu hai conosciuto.
1: Certo, lo conosco perfettamente il signor Teobaldo.
2: Mia,
1: sì. Lo vedo quando va a buttare la spazzatura all'umido. Ho per voi stamattina una bellissima frase di Luca Albani, che dice: capisci che due occhi possono bastare quando ogni volta che li guardi ci vedi dentro il mare.
0: Che bella questa frase. Quando a Radio Italia sono Musica Italiana, sono le 7.
4: Ciao piccolini.

0: Bam bam, bambina.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Occhi, Zucchero, Radio Italia, solo musica italiana. Allora, c'è il re Carlo III,
1: sì,
0: che dopo aver per la prima volta, nel caso di un sovrano d'Inghilterra, rivelato il suo 730, ha deciso di pagare volontariamente ben 13 milioni di sterline di tasse.
1: Però sarebbe bello provare a collegarci con lui tramite il nostro inviato Matteo Renzi.
2: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Andrea e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ciao Matteo.
2: Mi ci avete mandato e quindi sono qua a Londra con
1: Re Carlo.
2: Carlo.
1: Buongiorno maestà. Senta, allora, ci ha colpito molto la notizia delle tasse che ha pagato.
3: Ah, mi ha colpito molto?
1: Sì.
3: Intanto perché forse vi dovrei spiegare come sono fatte le tasse. So che da voi in Italia non avete tasse.
1: Come?
3: Forse è una moda non ancora arrivata.
2: Carlo, in realtà in Italia ci sono e sono anche piuttosto alte.
3: Sì, ma se non le pagate è come non averle. È come uomo astemio che si lamenta che il vino costa troppo anche se non lo beve. Ecco, vedete, in Inghilterra uomo astemio è come in Italia chi paga le tasse. Praticamente non esiste.
1: No. Beh, non esageriamo. Purtroppo non tutti, ma la maggioranza degli italiani le tasse le paga. Ecco, magari non volontariamente come lei. Tra l'altro 13 milioni di sterline vuol dire che comunque ha avuto tanti introiti.
3: Ma insomma, non so se avete visto mio modello 730.
1: No.
3: Pensate che ha vinto il primo premio alla gara di dichiarazione dei redditi che facciamo tutti gli anni qui in Inghilterra.
2: Da quando esiste una gara di dichiarazione dei redditi?
3: Ah, beh, no. Voi non sapete cos'è, pure no. Una volta ha partecipato anche un italiano, ma è arrivato ultimo, era un balneare.
1: E perdoni la curiosità, Altezza, in cosa consisterebbe il primo premio della gara di dichiarazione dei redditi?
3: Che domanda, in 13 milioni di sterline esentasse. Bye bye.
1: Bye bye.
4: Disco Italia. Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: Ok ragazzi, erano Max Pezzali e Mauro Repetto, cioè gli 883 che modestamente ho lanciato io. Sono Claudio, sì. Claudio Cecchetto, ciao ragazzi. Sì. Ok.
1: Sei un mito.
0: Questa però è Radio Italia, solo musica italiana, sì. E viva la musica italiana.
1: Claudio, okay. Claudio che ha fatto anche i complimenti su Instagram al nostro Radio Italia Live,
0: sì.
1: Il concerto.
0: Claudio che grazie salutiamo. Claudio. Grazie Claudio, un abbraccio grande. Sei
1: allora,
0: forte.
1: Abbiamo dei messaggi al 331 995 0095. Vincenzo da una caldissima Palermo: buongiorno piccolini, oggi esame orale di maturità per mio figlio Paolo, fate il vostro magico in bocca al lupo, saluti.
2: Allora
1: Paolo, un grandissimo in bocca al lupo e facci sapere, ma andrà tutto bene.
2: Viva il lupo.
0: Buongiorno ragazzi, sono Gianfranco, volevo fare gli auguri a mia nipote Aurora per i suoi 17 anni. Auguri, auguri e buona

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza,
5: a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
8: Piacere! Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
12: I regali di Natale.
13: Ma è piena estate.
12: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
14: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
15: Ma che male, di nuovo la schiena.
16: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
15: No, solo troppo tempo seduto.
16: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
15: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta, adoro.
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
9: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile. Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Volevo capire Marrakesh, Madame, Radio Italia, solo musica italiana. Ci trovate anche Volevo capire di Madame con Marrakesh all'interno della nostra nuova compilation Radio Italia Summer Hits 2026.
1: E allora siete pronti a cantare i più grandi successi di questa caldissima estate?
2: Tipo
1: Maledetto me di Fulminacci, oppure canzone estiva di Annalisa,
2: o anche
1: Amore di Elisa e tante altre.
0: Ragazzi, sono 32 canzoni raccolte in due CD, la colonna sonora dell'estate 2026. Trovate tutte le info sulla compilation sul nostro sito radioitalia.it. Ora quei ricordi là, Olly e Giulia.

0: non so se avete
1: magari
0: visto
1: fossimo,
0: il video.
1: No, magari fossimo Superman, Federica.
0: No, c'è il video di Federica Abate di Superman che potete vedere su Radio Italia TV.
1: Sì.
0: Che è bello perché compaiono vari personaggi che già si che già conosciamo nel mondo della musica.
1: In veste di Superman.
0: No. C'è lei che si sposa, Federica Abate, nel video, è il celebrante. E chi è? Sal Da Vinci. Per sempre sì. Tra l'altro ricordiamo che la canzone Per sempre sì, vincitrice del Festa di Sanremo, l'ha scritta Federica Abate.
1: È stata scritta da lei.
0: È tutto
1: Federica.
0: Un giro, insomma.
1: Vabbè.
0: Bello.
1: Molto bello.
0: C'è un messaggio, vero?
1: Anche questo è molto bello. Buongiorno piccolini, hanno ragione i vostri auguri, portano bene. La mia stellina Rita ha preso 100 elode. Grazie mille per la vostra gioia e positività, mamma Graziella da Olbia. E noi
0: allora allarghiamo questi auguri a tutti i maturandi.
1: A tutti.
0: Auguri in bocca al lupo a
2: sono
0: tutti.
2: Arrivate le buone nuove, solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
3: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
2: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€ nei migliori supermercati come AEO e Famila.
2: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
4: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
4: Ti aspettiamo.
3: MD, buona spesa Italia.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi.

0: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Quando in casa o al lavoro, scegli di sentirci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, voglio ascoltare Radio Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. L'avrei voluta comunque, comunque non c'ero. E poi sei morto in cantina sognando veleno e non si torna più. Che mania per la gente.

0: Tiziano Ferro e Giorgia Superstar, Radio Italia, solo musica italiana. Da Superstar torniamo a Superman. Parliamo di Superman perché prima parlavamo
1: di Superman.
0: Parlavamo di Superman.
1: Della canzone
0: di Federico Abbate.
1: Sì, perché nel video
0: c'era.
1: Compare anche un nostro amico.
0: Oltre a Salta Vinci. Sì, Mattia
1: Villardita.
0: Sì. E lui era nei panni di
1: Spider-Man,
0: non di Superman.
1: Mattia, che salutiamo.
0: Ciao Mattia.
1: Un grande abbraccio. Ricordiamo che Mattia, insomma, è stato anche premiato qualche anno, anzi, insignito del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per la sua attività benefica negli ospedali.
0: Svolge,
1: con i bambini, dove si reca vestito da Superman.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: Mattia.
1: No, da ancora Superman, da Spider-Man. Sì. Vedi che sbaglio ogni volta.
0: Vabbè, grazie Mattia per tutto
1: è
0: quello
1: che fai.
0: È facile
1: sbagliare, i colori sono gli stessi. I personaggi sono diversi, va bene. Ciao Mattia.
0: Ciao.
1: Ma in mezzo a tanti giapponesi ci sarà anche un italiano in gara nella finalissima dei mondiali di sushi. Il prossimo 19 agosto a Tokyo ci sarà infatti Paolo Cini, chef originario di Viterbo. A selezionarlo dopo le qualificazioni che si sono svolte in Italia è stato direttamente un istituto riconosciuto dal governo nipponico che certifica le competenze degli chef di sushi in tutto il mondo. E oggi, cari piccolini, abbiamo l'onore di avere ospite in studio proprio lui, il direttore di questo istituto, che ha selezionato personalmente il nostro Paolo Cini, il signor
2: Soshito Go Brasile.
1: Signor Soshito Go Brasile, sappiamo che i genitori di Paolo avevano un ristorante di cucina romana e lui poi si è avvicinato al pesce crudo solo 13 anni fa. Nonostante questo lo avete selezionato, ecco, io volevo chiederle quali sono le caratteristiche di Paolo che vi hanno particolarmente colpito.
2: Paolo Cini è dotato di grande tecnica e creatività. Sue specialità sono sushi alla carbonara, sashimi alla matriciana, udon, tofu e pepe e saltimbocca alla Okinawa.
1: Beh, insomma, speriamo che tutta questa creatività torni utile ai mondiali di sushi, dove Paolo dovrà affrontare soprattutto diverse preparazioni tradizionali.
2: Sono sicuro che Paolo Cini darà grandi soddisfazioni a voi italiani, che non siete a mondiali di calcio ma siete in finale di mondiale di sushi.
1: Noi la ringraziamo per l'avercelo ricordato. Grazie. Però anche lei, attenzione, non vorrei metterle il dito nella piaga, ma
2: Soshito Go Brasile.
1: Soshito Go Brasile. Chiamo io, chiami tu, Gaia.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Beh, l'abbiamo visto l'altra sera.
1: Italia Live, il concerto domenica a Palermo. Sera. Domenica, sì.
0: È stato bravissimo Ernia.
1: Bravissimo. Bravo. Tutti cantavano Berlino. Ernia, Radio Italia, quando sono le... Mancano 5 secondi alle 8.
2: Ma fate una tinta, 5 secondi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: La Corte Suprema boccia Trump, lo Ius Soli resta in vigore, chi nasce negli USA è un cittadino americano, un male per il paese, dice il presidente che chiede al Congresso di rimediare. In Qatar ripartono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, in ogni caso non avranno l'arma nucleare, dice Vance, per Teheran il transito a Hormuz gratuito solo per 60 giorni. In Venezuela si aggrava il bilancio del sisma, quasi 2000 le vittime accertate, un bimbo di 3 anni estratto vivo dalle macerie. Allarme ONU per la carenza di cibo, acqua, strutture sanitarie. Si accende lo scontro sulla legge elettorale, opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni di Meloni sulla destra al Colle, Conte minaccia il ricorso alla consulta. Oggi l'ordinazione di 4 vescovi lefebvriani senza mandato pontificio. Appello del Papa, tornate indietro, sarà scisma, la fraternità rilancia, ci dia la sua benedizione. 4 arresti per l'attentato contro il giornalista Ranucci, componenti del comando, 3 uomini e una donna erano pronti a fuggire all'estero, si cercano i mandanti. Il caldo torrido, alle ore contate le città da bollino rosso scendono a 21, in arrivo temporali e grandine, allerta arancione in Lombardia. Per Copernicus a giugno record del riscaldamento oceanico. Lo spettacolo a giugno azzurra Wimbledon, Berrettini, Sonego, Paolini, Tyra Grant al secondo turno. Oggi torna in campo Sinner ai mondiali di Francia, Norvegia e Messico agli ottavi.
2: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
4: Buongiorno, in Sicilia sulla statale 385 di Palagonia, traffico rallentato, lavori di manutenzione prima di Mineo e dopo l'incrocio stazione Fil di Donna, direzione Jazzotto, statale 194 Ragusana. In Basilicata sulla 2 autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo il Lago Negro Sud e prima dello svincolo Lauria Nord, direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Nelle Marche sulla statale 16 Adriatica, animali morti sull'incrocio Palombina Nuova, direzione Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. In Campania, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, corsia chiusa per lavori di manutenzione, prima di contorsi e dopo area di servizio Campagna, direzione allacciamento Fisciano, a 30. In Sicilia, sulla statale 113, diramazione settentrionale Sicula, rallentamenti causa lavori di manutenzione prima di Sparta e dopo Torre Faro, direzione incrocio Messina, statale 113, settentrionale Sicula. In Emilia-Romagna, materiali dispersi sulla statale 16 Adriatica, sull'incrocio Rimini, statale 72 di San Marino, direzione incrocio Padova. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire per un viaggio, fai controllare sempre il tuo veicolo e così guiderai più sicuro.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: muori.
1: Romantico ma muori, pinguini tattici nucleari a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Buongiorno, buongiorno per tutto, tutto il giorno. Sono Giulia da Palermo, cara d'Italia.

0: Giulia, Giulia da Palermo.
1: Ciao!
0: Si sentiva il suono delle cinture di sicurezza.
2: Ciao Giulia!
0: Ciao Giulia!
1: Ciao, buona giornata.
0: Grazie per il tuo buongiorno. Queste sono le buone nuove con Savi Montieri, anche CC,
2: certo,
0: fino alle 9.
2: Che sono anche amici.
0: Chissà quale sarà la canzone tormentone di quest'estate 2026.
2: Io, quale sarà?
0: Io un'idea ce l'avrei.
2: Ah, sì?
0: Sì.
2: Studiasti?
0: Sì. Secondo me alla lunga questa qui, ragazzi,
2: dici?
0: Ci entrerà nel cervello. Vedrete.
2: Dici?
0: Le ragazze Clara e San Giovanni. Mm.

0: gli stadio a Radio Italia, solo musica italiana, acqua per rinfrescarsi, sicuramente.
1: Bisogna rinfrescarsi, fa tanto caldo. Io ogni giorno vedo la mia gatta praticamente sdraiata con la pancia all'insù.
0: Prende più aria così.
1: Sì, vabbè. Puoi farle qualsiasi cosa, ma è immobile, non,
0: perché non si muove. Riducendo i movimenti. Non ha caldo praticamente.
1: Può essere, può essere.
0: In questo periodo si sa, anche gli animali hanno caldo, e se su internet spopolano i rimedi per rinfrescare i nostri quattro zampe, c'è chi ha trovato da solo la soluzione. Infatti, su una spiaggia della Sardegna, un cinghiale è stato visto immergersi nell'acqua di una piscinetta gonfiabile per bambini lasciata di sera tra i lettini.
1: Hai capito?
0: La scena è stata immortalata in un video che mostra l'animale godersi il refrigerio a pochi metri dal mare al tramonto. Anche lui aveva diritto
2: aveva caldo
0: a rinfrescarsi una...
2: Anche poi la sera è andata in piscina del vicino.
1: Ma quando mai?
0: Cari piccolini, raccontateci quali sono i vostri rimedi anticaldo. Quali sono i rimedi per sopportare questa afa estiva? Fatecelo sapere con un SMS o WhatsApp.
1: Come sempre al 331 995 0095. Sono

0: ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Vieni da MD per una qualità top.
4: Senza spendere una fortuna, Antonella.
5: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49€. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59€. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e si offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
9: Piacere! Calciolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
13: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni, concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
12: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an, dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie, con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
14: Ma che male, di nuovo la schiena.
15: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
14: No, solo troppo tempo seduto.
15: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
14: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
16: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
17: E regali di Natale.
18: Ma è piena estate.
17: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
19: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Anche questa se la gioca come tormentone estivo.
1: Anche questa, certo, sì. Partenope.
0: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors a Radio Italia sulla musica italiana.
1: Partenope.
0: Quali sono i vostri rimedi anticaldo? 331-995-0095. Isabella scrive: buongiorno piccolini, il mio rimedio per combattere questo caldo è far tornare al più presto l'inverno. Non c'è rimedio allora.
1: Dobbiamo solo attendere che arrivi. I miei rimedi contro il caldo, da buon siciliano mi gusto una buona granita al limone. Nino Guglielmo da Vigliatore, provincia di Messina. Ciao Nino.
2: Che buono.
0: Ciao piccolini, sono Tania e vivo nella desolante pianura padana. Qui caldo, umidità e zanzare rendono le roventi estati un incubo. Combatto il caldo notturno mettendo nel letto i ghiaccioli delle borse frigo. Per le zanzare invece non c'è rimedio che tenga, non resta che addomesticarle. Vi si adora, ciao, grazie Tania.
2: Oppure si può Tieni giocare duro. Si può giocare come Sinner
0: con le zanzare,
2: una bella racchetta.
1: Ciao, sono Enrico da Verona. Io odio l'estate e il caldo. Vivo in centro storico all'ultimo piano, mansardato e senza aria condizionata. L'inferno. Per sopravvivere al caldo, la sera metto i piedi a bagno nell'acqua fredda e tra le cosce, quando vado a letto, una bottiglia d'acqua freddissima, così riesco a dormire. Ciao, vi amo, mi tenete sempre compagnia ogni mattina. Ciao, grazie, Enrico. Grazie Enrico per il tuo messaggio.
2: Vabbè. Beh, Enrico, anche del ghiaccio consiglia.
0: Sì, ha detto l'acqua. L'acqua fredda. Bottiglia d'acqua fredda.
2: Però magari col ghiaccio si raffredda ancora di più.
0: Ancora?
2: Sì.
0: Ligabue, l'amore conta.

0: Pazzi stupidi ragazzi, Rafa Radio Italia, solo musica italiana e siamo curiosi, vogliamo sapere qual è il vostro rimedio anticaldo.
1: Sapete qual è il rimedio anticaldo di mia moglie?
2: Qual è?
1: Va a dormire sul balcone, non sto scherzando.
2: Beh, quello anche la mia, cioè così.
1: Ah, sì, la sedia a sdraio.
2: Ciao a tutti, sono Nicolò, per sopravvivere al caldo di Milano scappo in Piemonte.
0: E fai bene, buongiorno.
2: Poi dipende dove del Piemonte, cioè.
0: Certo. Buongiorno, io per il caldo non ho bisogno di trovare rimedi. Ho la fortuna di abitare in una zona dove di giorno ci sono 36 gradi, ma la notte scende a 15-18 gradi, una goduria vera. Saluti a tutti da Raniero, da Firenzuola, Firenze, Alto Mugello, zona bellissima. Grazie, continua ad ascoltarci.
2: E allora si va tutti a dormire all'Alto Mugello.
0: Vengo

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
6: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Alla ricerca della qualità.
8: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
7: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati, come il Centesimo, Max e Mega.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: C'era un ragazzo.
2: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
3: Fattima dare dalla mamma.
2: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
11: Eurospin, la spesa intelligente.
12: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
13: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
14: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
15: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
14: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Sì, è proprio così, è il titolo della canzone.
1: E domenica hanno spettinato il Foro Italico con loro rock aggressivo.
0: Le bambole di Pezza.
1: Grandi le bambole di Pezza con Porno qui su Radio Italia, solo musica italiana. Uno studio di un'università di Singapore ha coinvolto 26 paesi per studiare una questione che da anni divide gli appassionati di calcio.
0: Sì.
1: E cioè, è più forte Messi o Cristiano Ronaldo? Ma meno male che tra un po' questi vanno in pensione, non se ne può più. Vabbè. Comunque la ricerca non ha portato a una risposta definitiva, ma ha rivelato che molto spesso la preferenza fra i due campioni ha un collegamento diretto con il pensiero politico di chi la esprime. E cioè
0: in particolare chi predilige Messi avrebbe un orientamento più liberale, mentre chi preferisce Cristiano Ronaldo tenderebbe ad essere più conservatore. Messi infatti viene generalmente percepito come una figura più riservata, collaborativa e orientata al gioco di squadra. Ronaldo invece è associato ad un'immagine di successo individuale, fiducia in se stessi e celebrazione del merito personale.
1: Siamo ancora a questo, siamo ancora alla canzone di Gaber, destra-sinistra. Cos'è la destra?
0: Cos'è la sinistra?
1: Quindi sarebbe cos'è sinistra Messi, destra,
0: e destra
1: Ronaldo.
0: Ronaldo.
1: Ma, boh.
0: Beh,
1: strano.
0: È difficile scegliere tra i due.
1: Ma chi è più forte, Messi o Cristiano Ronaldo?
0: Bella domanda. Io dico Cristiano Ronaldo.
1: Io dico Messi.
0: Ecco.
1: Insomma, siamo sempre là. Non se ne esce.
0: Alla fine.

0: che non ho più te, Cesare Cremonini a Radio Italia, solo musica italiana, ed è arrivata Paoletta. Buongiorno, buongiorno. Paoletta.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Benvenuta.
1: Ma non sono arrivata solo io, è arrivata anche luglio.
2: Sì.
1: È il primo luglio.
0: È vero.
1: Il mese che ufficialmente apre l'estate, anche se ormai ci sentiamo in estate da fin troppo tempo.
0: Sì,
2: è arrivata la grandissima, direi.
1: Siamo, no, perché riflettevo su questa cosa, siamo al primo luglio e siamo già qui a sperare per i temporali, per il fresco, ed è solo il primo luglio.
0: Forse oggi dovrebbe rinfrescare,
1: sì,
0: qualche,
1: sì,
0: temporale.
1: Infatti c'è allerta gialla.
2: Speriamo senza danni.
0: Ecco,
1: sì, ecco,
0: ce l'auguriamo.
1: Qualcosa di moderato vorremmo,
0: sì,
1: giusto una rinfrescata.
0: Un po' per rinfrescarci, senza grandine, senza.
1: Sì, alle temperature estive,
0: infatti,
1: quelle che c'erano 30-40 anni fa, in questo periodo, che erano 28-30 gradi, una roba normale, ma non c'è più la normalità.
2: No, non c'è più. Va bene, Paoletta, prontissima?
1: Sì, sono pronta.
2: Fino a mezzogiorno con voi, salutiamo e ringraziamo Max Pierucci, Andrea Mazzalli in regia. Arrivederci, Cici.
3: Arrivederci, a risentirci domani, cari piccolini. Roberto, ci lasci con una citazione di
2: Luca Albani. Capisci che due occhi possono bastare quando ogni volta che li guardi ci vedi dentro il mare. Sono

0: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: La Corte Suprema boccia Trump, lo Ius Soli resta in vigore, chi nasce negli USA è un cittadino americano, un male per il paese, dice il presidente che chiede al Congresso di rimediare. In Qatar partono i colloqui indiretti Stati Uniti-Iran, in ogni caso non avranno l'arma nucleare, dice Vance, per Teheran il transito a Hormuz gratuito solo per 60 giorni. Oggi l'ordinazione di quattro vescovi lefevriani senza mandato pontificio, appello del Papa, tornate indietro o sarà scisma, la fraternità rilancia, ci dia la sua benedizione. Si accende lo scontro sulla legge elettorale, opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni di Meloni sulla destra al Colle, Conte minaccia il ricorso alla Consulta. Il pizzaiolo ucciso a coltellate a Reggio Emilia da un cliente che non voleva pagare, fermato l'aggressore è entrato nel locale per uccidere, le parole del procuratore. In Venezuela si aggrava il bilancio del sisma, quasi 2000 le vittime accertate, un bimbo di 3 anni estratto vivo dalle macerie, allarme ONU per la carenza di cibo, acqua, strutture sanitarie. Il caldo torrido ha le ore contate, le città da bollino rosso scendono a 21, in arrivo temporali e grandi, in allerta arancione in Lombardia per Copernicus, a giugno record del riscaldamento oceanico. Spettacolo azzurro a Wimbledon, Berrettini, Sonego, Paolini, Taira, Grenta al secondo turno oggi in campo, Sinner, mondiali, Francia, Norvegia, Messico.

0: 6 luglio, in collaborazione con
1: Il Mago di Parigi.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi mercoledì 1 luglio 2026 ed è Sant'Eobaldo. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia. Solo musica italiana, scopriamo subito le nostre stelle. Ariete. Non seguite strategie troppo complicate, meglio farvi avanti prima possibile per non lasciarvi sfuggire le occasioni migliori. Concedete un po' di potere decisionale anche al vostro partner in modo da renderlo pienamente partecipe dei vostri sogni. Toro, approfondite il dialogo di coppia e decidete in buon accordo come passare la serata. Meglio se al riparo da occhi indiscreti. Tenete lontani gli intrusi dalla vostra intimità domestica, soprattutto se la loro compagnia non è di vostro gradimento. Gemelli, non sfuggirete alle responsabilità, al contrario, mostrerete le vostre capacità dedicando tempo a un compito delicato. Non mancherà il dialogo nella coppia, ma lo slancio sarà frenato dalla vostra insicurezza e dalla paura di mettervi in gioco. Cancro. Per merito dell'armonia Sole Mercurio avrete le spalle coperte e potrete imbarcarvi anche in imprese per alcuni un po' azzardate. Il nervosismo rischierà di distruggere la promettente serata estiva. Limitate l'ansia pensando a essere semplicemente voi stessi. Leone. I buoni aspetti di Venere e Giove nel vostro segno spianeranno la strada ad un incremento delle finanze. L'estate darà un bell'impulso a tutte le attività autonome e alle iniziative personali all'interno del lavoro dipendente o artistico. Vergine. L'atmosfera sul lavoro potrebbe essere tesa e poiché la pazienza in questo periodo non è la vostra virtù più spiccata, il rischio di avere degli scontri con qualche collega sarà alto. Fate il possibile per mantenere la calma. Bilancia. Il sottile sapore della trasgressione sentimentale e amorosa sarà per molti di voi single l'obiettivo principale della giornata. Sarete indotti a mettere in atto una marachella per la quale dovrete poi trovare un valido rimedio o una scusa accettabile. Scorpione. La vita sociale sarà vivace e vi porterà a contatto con persone di buon livello culturale ed economico, con le quali imposterete nuovi affari. Cercherete anche di stare un po' da soli, ma gli altri non vi lasceranno in pace, soprattutto chi vi ama reclamerà i suoi diritti. Sagittario. Oggi avrete grande comunicativa che, unita alle vostre qualità, potrà essere sfruttata tanto nella sfera personale quanto in quella professionale. Sarete soddisfatti di come vanno le cose e avrete la sensazione che il rapporto di coppia si stia consolidando. Capricorno. Non sarete forse al massimo della forma fisica, ma il vostro intuito vi metterà al riparo da qualsiasi contrattempo, in città come in vacanza. La luna nel segno vi renderà romantici e disponibili verso la persona amata. Preparatevi ad una serata indimenticabile. Acquario. L'equilibrio sarà sovrano nel campo sentimentale, avrà un effetto rasserenante su di voi. Un tocco di fantasia, un linguaggio disinibito e una fisicità più calda e maliziosa ridaranno la vivacità ai rapporti, soprattutto a quelli minacciati dalla monotonia. Pesci, sorvegliate le spese. La tendenza all'eccesso potrebbe indurvi a fare progetti inadeguati alla reale portata delle vostre finanze. Grazie alla luna armonica durante la mattina fiorirete nei desideri e nella sensualità. L'emotività placata vi aiuterà nei contatti. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle e lanciamo subito la frase della canzone misteriosa. Com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia. Solo musica italiana. Ciao a tutti.

Almeno stavolta NEC su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno da Paoletta, buongiorno ad Andrea Mazzella dall'altra parte. Staremo insieme anche questa mattina fino a mezzogiorno. Mi ha molto colpito la storia di questa ragazza che si chiama Sabrina Gonzalez Pastersky, che è una fisica teorica americana, ha 32 anni. E perché ve ne parlo? Perché ha attirato l'attenzione, perché ha un'intelligenza fuori dal comune, tant'è che la chiamano la nuova Einstein. E sin da piccola proprio ha dimostrato di essere oltre, di avere questa inclinazione per l'ingegneria, una delle università più prestigiose al mondo, però inizialmente non ha accettato la sua candidatura. Poi non si è lasciata scoraggiare, ha inviato un video dove mostrava qualcosa che aveva fatto a casa da sola e insomma alla fine l'hanno presa, si è concentrata sulla ricerca e prosegue gli studi. Ma lei cosa ha fatto da adolescente? Voi tenete presente quello che facevamo noi da adolescenti? Niente, si è chiusa nel garage di casa e da autodidatta, cioè nessuno le ha mai spiegato niente, ha costruito un aereo piccolino e a 16 anni lo ha anche pilotato. Se penso cosa facevo io a 16 anni, facevo fatica a tenere i capelli in ordine. Lei ha costruito da sola un aereo. Ma com'era la vostra adolescenza? Chi ha i figli adolescenti tende a dimenticarselo, io per prima, io ho un figlio adolescente e non ci penso, invece dovremmo sempre ricordare come eravamo da adolescenti. Io ero timidissima, forse adesso non si direbbe, però avevo questo sbattimento, no, poi divento rossa, allora non parlo con quello, non parlo con quell'altro, ero proprio molto molto chiusa. Poi dopo ho fatto una progressione, diciamo. Le vostre caratteristiche magari che vi ha fatto un po' soffrire, che avete superato, se c'è un punto della vostra adolescenza che volete raccontare al 331 995 0095. Non credo che tra di voi ci siano persone che hanno costruito un aereo, altrimenti lo sapremmo già. Ecco, come questa Sabrina Pastersky, veramente unica nel suo genere. Noi ascoltiamo Emma Fabri Fibra, Antidroga.

Emma e Fabri Fibra, antidroga su Radio Italia, solo musica italiana. Tanti messaggi che stanno arrivando a proposito del come eravate a 16 anni. Abbiamo parlato di questa nuova Einstein che si è costruita un aereo da sola e l'ha pure guidato, questo già anni fa. Ed è tenero il messaggio. Ma guarda che siamo tutti così, siamo normali. Mauro da Palermo dice: beh, io a 16 anni, forse anche un pochino più piccolo, intorno ai 14-13 anni, giocavo con i miei amici con il disco volante che era fatto col coperchio del Dixan. Mauro, sai che l'ho fatto anch'io, mi sa che abbiamo più o meno la stessa età. Ma adesso voglio ricordarvi una cosa importante: fino al 4 luglio siamo in onda in diretta dal Bravo Baia di Tindari, dalla Sicilia, e portiamo la nostra animazione, portiamo le dirette, i DJ set, la grande musica italiana. Trovate tutte le info su radioitalia.it, però noi condividiamo tutto questo e vi invitiamo anche a lasciarvi travolgere dall'energia che è solo di chi è bravo, e anche a scoprire tutti i villaggi bravo nel mondo, nelle migliori agenzie di viaggi o su alpitour.it. Chi è bravo si vede.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Vasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Ma che male, di nuovo la schiena.
11: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
10: No, solo troppo tempo seduto.
11: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
10: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

Ti Alfa, buon vento su Radio Italia, solo musica italiana. Qualche giorno fa in Toscana sono stati abbandonati dei gattini e qualcuno di buon cuore li ha portati da un veterinario. Questo veterinario insomma li ha accolti, ovviamente ha fatto quello che doveva fare a dei gattini, non so se vaccinazioni o altro, e poi ha cercato l'aiuto di qualcuno per piazzarli, questi gattini. Tra i suoi pazienti ci sono gli animali di Jovanotti e quindi ha fatto una cosa che avrei fatto anch'io, sai che c'è, chiamo Jovanotti, che qualcuno lo conosce e magari questi gattini riesce a piazzarli. Jovanotti ha pubblicato dei video, ha raccontato la storia e subito questi due gattini sono stati adottati, solo che sono stati adottati a Milano, ci voleva la staffetta l'ha fatta lui, si è caricato in macchina questi due gattini bellissimi e si è fatto questi 400 chilometri e li ha consegnati direttamente a chi ha adottato questi gattini. Una era una fan evidentemente che lo seguiva e l'altra la sua promotion manager, bianco e nero, l'altro tigrato, uno è stato chiamato Giova e l'altro non lo so, comunque la cosa importante è che siano stati adottati e quindi è andata a buon fine tutto questo. E ricordiamoci, salviamoli questi animali, questo è un periodo terribile per gli animali, occhio, perché vanno portati subito dal veterinario e poi bisogna fare le catene come questa. Sono stati fortunati questi gattini perché un personaggio così famoso come Jovanotti ovviamente ha dato una mano solida, soprattutto efficace e veloce. C'è Stupida Sfortuna adesso, Fulminacci.

canzone per te, Vasco Rossi, su Radio Italia, solo musica italiana come eravamo da adolescenti, scrive Laura. E dice: ciao Paoletta, ma io la cosa più cool che facevo a 16 anni era andare a comprare il Cioè in edicola. Anch'io, Laura, questo giornalino per adolescenti, e cantavo le canzoni di Madonna, altro che aerei. Citavamo questa scienziata che da adolescente ha costruito e guidato un aereo. E poi, a proposito di timidezza, perché io raccontavo di essere, che sono stata molto timida, Pamela da Patti racconta: io ho 45 anni ma ancora divento rossa quando parlo con qualcuno, ed è peggio quando le persone ti chiedono perché sei rossa, perché tu sei consapevole di esserlo in quei momenti e vorrei sprofondare. Pamela, l'unica cosa da fare in questi casi è fregarsene, so che è difficilissimo, ma concentrarti e riuscirci è la svolta per superare la cosa. A 45 anni potresti farlo. Ora Giulia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
9: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
10: Allora, ci siete?
11: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
12: Ma che male, di nuovo la schiena.
13: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
12: No, solo troppo tempo seduto.
13: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
14: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan.
15: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
16: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
18: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
21: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
22: Quando siamo in vacanza.
23: A casa tutto bene.
24: Quando hai Wind 3 protetti. A casa tutto bene. Wind 3 protetti è il nuovo

tema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wintre Store per un preventivo gratuito. Wintre Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wintre.it.

Sara, non piangere, Pino Daniele su Radio Italia, solo musica italiana. Parlavamo di adolescenza, voi dovete ascoltare questo messaggio proprio da spaccare il cuore, che dice così: ciao Paoletta, io non mi firmo ma voglio raccontarti la mia storia. Da adolescente ero innamorato pazzo di una mia amica, ma non ho mai dichiarato i miei sentimenti perché sapevo che anche un mio carissimo amico era innamorato di lei, e solo per paura che poi se avesse avuto lei avrei perso lui, ho sempre tenuto tutto dentro. In futuro però lui, più coraggioso di me, si è dichiarato. Alla fine si sono sposati. Il loro fidanzamento è finito dopo anni, cioè la cosa più grave è che dopo anni ho saputo da una mia cara amica che lei provava gli stessi sentimenti per me. E lei pensava che io non la filassi di striscio. Adesso lei è sposata, spero che sia felice. Io invece sono single, ma con un grande rimpianto che porterò per tutta la vita. Morale della favola: credo che se noi proviamo sentimenti o crediamo in qualcosa, bisogna provarci, perché il rimorso sarà sempre più grande di qualsiasi rifiuto. Buona giornata, siete favolosi. È ovvio che non si può firmare, non si è firmato infatti, ma è proprio un monito questo messaggio, fa veramente riflettere quando dici ma no, lasciamo stare. Eppure esprimere ciò che proviamo è importantissimo. Il rimpianto dopo 20 anni, ragazzi, no, c'è Agitare Coca-Cola, c'è Tommaso Paradiso.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon mercoledì 1 luglio 2026. Corrono dietro al pallone con fiasco e bottiglione il vino italiano come ambasciatore del Made in Italy, simbolo di cultura, identità, territorio e consumo consapevole. Nasce con questo obiettivo la nazionale di calcio dei vini italiani. Il progetto promosso da Coldiretti in occasione dei mondiali di calcio, ai quali non partecipa l'Italia, per rafforzare la presenza e la percezione del vino italiano sui mercati internazionali, a partire dagli USA, attraverso un'azione integrata di promozione, comunicazione e presidio istituzionale. Oh, roba tosta! Il progetto, con un video emozionale con i protagonisti, i vini e i territori italiani, è stato presentato in anteprima al Summer Fancy Food di New York. Vino e pallone, successone. Carburanti, attesa per le decisioni del governo finali sui prezzi dopo l'incontro con i petrolieri. Sarà stato il solito pepepepepepepepepe? O alla pompa un po' di sconto ancora c'è? Bah, insomma, il pieno costerà meno? Beh, il prezzo delle benzine devono scendere immediatamente, l'ha ordinato il tycoon. Sì, l'ha ordinato. La Corte Suprema degli Stati Uniti intanto ha confermato due leggi di Trump: il divieto per le transgender di partecipare a gare sportive femminili, no ai limiti di spesa per le campagne elettorali. Ma la Corte ha bocciato la legge del tycoon contro lo Ius Soli. Per la bomba contro il giornalista di Report, Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso, ci sono stati dunque degli arresti. Adesso le indagini proseguono per accertare la cosa più importante, i mandanti di queste bombe. Dice Khloe Kardashian, lo sbarco sulla Luna? Io non ci credo e non ci crede neanche mia sorella Kim. Ah beh, se lo dicono le Kardashian, sulla Luna non ci sono andati. Beh, certo. Lo sport e tennis, rieccolo attesissimo a Wimbledon. Oggi Jannik Sinner contro il portoghese Borges. Dai, Jannik, abbiamo anche noi già la racchetta in mano. Dai, dai. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali e generalmente sereni al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento.
4: Entro nello spazio.

Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.com.

0: Da Dio Bresh su Radio Italia, solo musica italiana. Avete dei soldi da spendere? No, ok, ho già sentito un coro di no. Facciamo finta che la risposta sia sì. E se avete sempre sognato di vivere su un'isola, questo potrebbe essere il vostro momento. Però in Scozia, non ai Caraibi, non in Italia, in Scozia c'è quest'isola che costa quanto un appartamento in città. È un'isola che è un lembo di terra di 88 acri nelle remote Summer Isle, che è in vendita all'asta con un prezzo guida di circa 400.000 euro. È l'inizio, poi dopo aumenterà, ed è un'oasi di pace, di tranquillità, piena di calette, di terreni incontaminati. Si raggiunge solo via mare ed è completamente disabitata. L'unico edificio presente sull'isola è una casetta che è alimentata a energia solare, con il tetto ricoperto di erica, e all'interno ci sono due letti a cassettone, una stufa a legna e una cucina attrezzata con zona pranzo. Certo, poi se devi andare a fare la spesa ti devi armare di canna da pesca e crearti un orto, perché non c'è nulla, non ci sono supermercati, non c'è niente. Però in vendita, evidentemente, chi si potrà permettere l'acquisto di quest'isola, chi ci potrà costruire e creare un resort, un albergo, immagino, per chi c'ha voglia di fare esperienze da Robinson Crusoe, insomma, lo vedremo. Certo è che la maggior parte delle persone preferirà forse acquistare una casa.
1: Disco Italia. Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: alla mia età, Tiziano Ferro su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani. Offerte mondiali da acqua e sapone.
3: Con Pantene, Love is in the air. Shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono a 4,99 euro ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders. La novità menthol è a 2,79 euro e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
4: Acqua e sapone.
3: Oltre la convenienza.
5: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: È stupendo, sogni, relax, sabbia tra le dita.
7: I regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
11: E alle nostre vacanze romane.
12: Anche se non siamo a Roma!
10: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Ma che male, di nuovo la schiena.
14: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
13: No, solo troppo tempo seduto.
14: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
13: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostain.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
16: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
17: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
18: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
19: Fai leva sui miei desideri, eh?
18: Veramente faccio leva sull'IVA.
19: Leva sull'IVA?
18: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
19: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
18: Ce li leva?
19: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
18: Leva l'IVA.
19: E i pensieri.
18: Solo a luglio, solo da
20: Iperceramica.
21: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: più.
1: Radio Italia, solo musica italiana, buongiorno, benvenuto primo luglio e benvenuto Enzo Miccio per Radio Italia Style. Ciao Enzo!
2: Buongiorno, anche giugno se n'è andato, welcome luglio, ben arrivato luglio. Allora, andare in bicicletta, come sappiamo, rende più felice, questa è la parola della scienza, lo dicono gli scienziati. Pedalare però non significa rinunciare allo stile, non dobbiamo essere gli sciatoni, lo so che si suda eccetera, ma bisogna coniugare le due cose, ok?

0: e mettere insieme la praticità e un filo di fashion. Poi si può cuccare, ragazzi, si può cuccare in bicicletta, tra ciclisti, tra una pista e l'altra, ok? Puntate su capi pratici, freschi e facili da indossare. Per la base scegliete una camicia oversize che possa essere di lino, di cotone, magari una tonalità chiara come il bianco, l'azzurro, i neutri, il beige, il pink, eccetera, da abbinare ad un paio di bermuda sartoriali, quelli un po' ampi, oppure una gonna midi morbide che garantisce libertà del movimento senza perdere la femminilità, ok? Ai piedi, spazio alle sneakers ovviamente, minimal, qualche sandaletto sebbene sia un po' più scomodo, a meno che non abbiano poi i cinturini. Ecco, io direi che i piedi devono essere ben protetti perché sono quelli che fanno andare le ruote della bicicletta. Gli accessori, un foulard annodato tra i capelli, per aggiungere un po' di personalità e proteggere dal venticello, magari ci fosse, e immancabili gli occhiali da sole che vi proteggono, e una bella borsa a tracolla, non troppo, non vi portate una giberna che quella poi vi fa perdere l'equilibrio. Meglio sarebbe uno zainetto in tessuto leggero da mettersi sulla schiena, e per chi ama uno stile un po' più romantico funziona anche benissimo l'abito chemisier midi. Attenzione, lo stringiamo in vita con una cintura, lo abbiniamo con le sneakers, come ho detto, per essere pratici. Abbiamo un look fresco, pratico e raffinato, perfetto per pedalare con comodità senza rinunciare allo stile. E noi ci sentiamo domani.
1: Ciao Enzo, a domani, grazie.
0: Ciao Paoletta.
2: Sanctify, sanctify, sanctify your soul.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: singolo di quest'estate di Francesco Gabbani, Summer Funk, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio, con

0: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
1: Oh, Contacta! Adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
4: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni, concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
3: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an, dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie, con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
11: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
13: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare
14: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
15: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
16: Ma che male, di nuovo la schiena.
17: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
16: No, ho solo troppo tempo seduto.
17: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
16: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
18: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
19: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.

0: bravissima Annalisa su Radio Italia, solo musica italiana. Più ottieni successo, se sei un artista, una cantante, un cantante, più hai bisogno di spazio per i tuoi live, e arrivare ad uno stadio è un traguardo importantissimo. Gli artisti ci sperano, ovviamente, e succederà anche ad Annalisa, perché terrà il suo primo concerto della carriera allo stadio San Siro di Milano l'estate prossima, nell'estate 2027, esattamente il 12 giugno 2027, quindi tra poco meno di un anno. E con questo show Annalisa può vantarsi di essere la quinta artista donna solista di sempre a esibirsi in uno stadio. Prima di lei chi l'ha fatto? Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Elodie ed Elisa. E a queste donne da record si aggiunge anche una Romina Power, che non ha cantato da sola però nel 94, ma con Albano, e Gianna Nannini, che nel 2009, il 21 giugno, si era esibita nell'ambito dell'evento benefico Amiche per l'Abruzzo, era la madrina, la coorganizzatrice. Comunque grande traguardo per Annalisa, e quindi un po' di pazienza per aspettare il 12 giugno 2027 per il suo primo San Siro.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Ma che male, di nuovo la schiena.
5: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
4: No, sono troppo tempo seduto.
5: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: come nei film, stavo cantando anch'io, questa è la radio che fa cantare. Erano Eros Ramazzotti e Max Pezzali, e su Radio Italia, solo musica italiana, alle 11:01.
1: Sono

0: The Colors, Italo Disco su Radio Italia, solo musica italiana. Come vi muovete in questo periodo che fa tanto caldo con il cibo? Perché guardavo questa tendenza, proprio una tendenza in fatto di alimentazione che arriva dai paesi anglosassoni, e già ho sollevato un sopracciglio però sta tirando in mezzo un sacco di ragazzi italiani. La definiscono la snackification, spuntini, cioè mangiare tanti spuntini invece di fare dei pasti grandi, è la sostituzione dei pasti con degli snack consumati anche di fretta durante la giornata, ed è un sistema che permetterebbe di mangiare più spesso e non sentire mai la fame. A me verrebbe lo stress, però, tante volte, spesso e poco, mamma mia, ed eviterebbe di sedersi a tavola, farsi prendere dalla gola, dalla convivialità, che però è una cosa positiva, la convivialità, però sono cose che dicono, porta ad esagerare con le calorie, e secondo diversi esperti mangiare di meno e con più frequenza può fare bene, però solo se si scelgono alimenti di qualità, di stagione, ma l'alimentazione dovrebbe essere sempre equilibrata, completa, bilanciare tutto, ed è meglio evitare sempre il fai da te. Ma a questo proposito, a proposito del cibo, io vi invidio veramente, io ve lo dico con il cuore, lo tolgo il cuore, lo prendo, me lo metto in mano, io invidio tutti quelli che dicono no, ma io in estate mangio di meno perché mi passa la fame con il caldo. O a me mai? Ma perché? Mai, mai, la stessa fame che ho in inverno ce l'ho anche in estate, vorrei poterne approfittare, no? Adesso qua caldo mangio di meno come te. No, non mi succede mai, ma io mi consolo, e forse anche voi, anzi certamente, con Non dovrei, non dovresti, che è la canzone che hanno fatto insieme Francesco Renga e Giusy Ferreri su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Io, me ed altri guai, Rose Villain su Radio Italia, solo musica italiana. E come per tutte le mamme, la sua vita è cambiata nell'arco di pochissimo dall'arrivo di Francis Knight e suo figlio, che è nato a giugno e ha raccontato il suo mese di giugno 2026 sui social in una serie di foto, in una serie di video che ha pubblicato proprio su Instagram. Un mese importantissimo, il piccolo protagonista in parecchi scatti, il volto non si vede mai, sempre tagliato, coperto, oscurato, lo si vede con la maglietta dei Metallica in una foto, in un'altra si scopre che mamma e figlio portano le stesse scarpe in pandan, certo con taglie diverse naturalmente. E grazie a questo post possiamo ipotizzare che Rose Villain stia già lavorando in studio, perché si vede in uno studio un biberon con il latte, quindi per ora, che è più semplice portarsi il figlioletto dietro, lo fa e continua a lavorare. Chissà che cosa ci porterà. In genere, quando si diventa genitori, anche il senso di quello che si racconta nelle canzoni cambia profondamente. Curiosissimi di ascoltare i suoi nuovi lavori, bisognerà aspettare ancora un pochino, ma le novità di pochi giorni, di poche settimane, anche Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, che hanno cantato insieme, hanno già dato un titolo importante a questa canzone, e cioè Hit Parade su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
4: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
9: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
8: Questo finché non passi a euro. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
11: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
12: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
13: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
14: E regali di Natale.
15: Ma è piena estate.
14: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
16: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
17: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
19: Ma cosa dici?
18: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
19: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
20: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
20: Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
24: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
25: Beh,
0: pensa. Rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da...
2: I

Logico, Cesare Cremonini su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo variato parecchio gli argomenti questa mattina e siamo finiti col raccontarci delle storie, dei pezzi di vita. E quello di Francesca è stupendo, lo voglio leggere, lo voglio condividere con voi. Ha appassionato me, potrebbe succedere anche a voi. E dice: agli esami di Stato conobbi un bel ragazzo, Luigi. Si presentava da esterno, bello, alto, abbronzatissimo, in modi gentili. Dopo gli esami lui cercò di fare amicizia, non c'erano i cellulari, ci vedemmo un paio di volte, ma faceva la guardia di finanza al nord ed era fidanzato, così ci perdemmo di vista. Dopo anni poi, racconta Francesca, io mi sono trasferita al nord, era tutto nuovo per me, e un giorno mi hanno fermato per i classici controlli. Quando ho dato i documenti e ho sollevato il viso, ho visto lui in divisa. Ho avuto paura di svenire, sono scesa dall'auto e non c'era più niente intorno, solo noi. In pochi minuti ci siamo raccontati la vita, io divorziata, poi vedova, lui vedovo, poi separato, ma quel sorriso continuava a rapirmi come da giovane. Ci siamo scambiati i numeri, ci siamo rivisti, le emozioni e i sentimenti erano forti, ma non tanto da superare paure e dolori già vissuti. Ma sono sicura che anch'io, come lui, per me siamo nei nostri ricordi più belli. Che bella questa storia, Francesca, ma tu devi scrivere, perché appassioni a questa storia, ma appassiona anche il tuo modo di raccontare, di raccontarti. Chissà, magari ci hai già pensato, potresti farlo, è veramente per te. E noi ci dedichiamo ad Ambiguità, così strafatta di coriandoli, le vibrazioni.

0: Pronto a correre Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il cinema e il mercoledì ci dedichiamo ad un classico, una sera da passare da soli o in compagnia scegliendo un classico. Oggi vi suggerisco un film del 1999 che è diventato un cult con Julia Roberts e Richard Gere. Il film è Se scappi ti sposo, ambientato in una cittadina immaginaria, Hale. Le riprese sono state fatte in un borgo di circa 5.000 abitanti del Maryland, Berlin, e questo luogo dopo l'uscita del film è diventato una meta di pellegrinaggio, come spesso accade, no? Per i film, che ha aiutato molto l'economia della zona, anche perché appunto un borgo piccolino. E in questo film troviamo questa coppia tanto amata, Julia Roberts e Richard Gere, e proprio grazie a lui che avrebbe accettato di recitare nel film solo a una condizione: se riuscite a convincere Julia, io ci sto. Ed è andata bene. La trama del film è semplicissima, però questo non ha limitato il successo del film, perché ancora oggi è un cult tra le commedie romantiche. Lo trovate facilmente in streaming. Se scappi ti sposo.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più,

0: meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, il luogo dove ogni giorno è...
3: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
2: Questo finché non passi a euro.
4: E allora tutto diventa più...
2: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
6: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
8: Radio Italia Summer Hits 2026 in down.

0: oggi. Ascolta la playlist su Apple Music.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Mamma non mamma, madame su Radio Italia, solo musica italiana. È il momento di riascoltare Luca Ward e ascoltare la frase tratta da una canzone.
1: Com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano.
0: Bandiera bianca di Franco Battiato, questa è la canzone da individuare, l'ha indovinata Pierpaolo da Vieste, dalla provincia di Foggia. Bravissimo Pierpaolo, che è originario di Gaggiolo, della provincia di Varese, ma per 11 mesi l'anno vive a Vieste, dove lavora come operatore turistico in un villaggio. E i cantanti preferiti per lui sono Battisti e proprio Battiato. E saluta Celeste, che è la sua compagna, hanno due bambini, Emanuele di 9 anni e Samuele di 6. Piatto preferito le lasagne, ama nuotare e andare in palestra. E saluta anche la sua mamma Elisena. Un abbraccio a tutti e Pierpaolo, per te anche un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Harry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari per salutarvi, per darvi appuntamento a domani mattina dalle 9 a mezzogiorno insieme a me Paoletta, vi ringrazio e vi lascio a Mario Volanti che in questo momento si trova in Sicilia nel mare meraviglioso di Tindari, tra poco vi racconterà tutto. Sono le 12:03 minuti ed è il momento dell'informazione con Sky TG24.
1: Scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: La Corte Suprema boccia Trump, lo Ius Soli resta in vigore, chi nasce negli Stati Uniti è un cittadino americano, un male per il paese, dice il presidente che chiede al Congresso di rimediare. In Svizzera consacrati 4 nuovi vescovi lefebriani senza mandato pontificio e scisma, ieri l'appello del Papa, tornate indietro. In Qatar ripartono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, in ogni caso non avranno l'arma nucleare, dice Vance, per Teheran il transito Hormuz gratuito solo per 60 giorni. Paura per Nessy Guerra, la cittadina italiana bloccata in Egitto con la figlia. La donna è stata portata in una caserma al Cairo, dopo l'intervento di Tajani è stata rilasciata. Si accende lo scontro sulla legge elettorale, opposizione d'attacco dopo le dichiarazioni di Meloni sulla destra al Colle, Conte minaccia ricorso alla Consulta. In Venezuela si aggrava il bilancio del sisma, quasi 2000 le vittime accertate, un bimbo di 3 anni estratto vivo dalle macerie, allarme dell'ONU per la carenza di cibo, acqua e strutture sanitarie. Il caldo torrido alle ore contate, le città da bollino rosso scendono a 21, in arrivo temporali e grandine, allerta arancione in Lombardia, per Copernicus a giugno record del riscaldamento oceanico. Spettacolo azzurro a Wimbledon, Berrettini, Sonego, Paolini e Tira Grant al secondo turno, oggi torna in campo Sinner, mondiali Francia, Norvegia e Messico agli ottavi.
2: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio.

Eh sì, che bello stare a bordo del nostro studio esterno estivo galleggiante, un po' ondulante, Cornando Comandante, al largo del bravo baio di Tindari, lo vedo da qui il bravo, con la mia ciurma che mi ha seguito in Sicilia. Sono pronto a raccontare il terzo spaccato, le posizioni che vanno dalla dodicesima alla nona, al numero 12, due posti in più per lei, dito nella piaga con Businessman.

finito anche lo spaccato numero 3, domani il quarto e penultimo, le posizioni sono quelle che vanno dall'ottava alla quinta. Sarò sempre qui a bordo del nostro studio esterno estivo galleggiante un po' ondulante con Nando Comandante a largo del bravo Baia di Tindari in Sicilia con la mia ciurma che mi ha seguito, i miei lupi di Mario. È tutto, grazie, ciao e a domani.

0: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
1: Ma cosa dici?
0: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
1: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
2: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
5: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
4: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
6: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calciolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
14: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
15: Conviene al tuo portafogli.
16: E alle nostre vacanze romane.
17: Anche se non siamo a Roma!
14: Solo alla Coop, conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
18: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: C'era un ragazzo.
20: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
21: Fatti mandare dalla mamma.
20: Info e biglietti su tridentmusic.it.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivati in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
9: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
10: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
11: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
15: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao, sono Elodie. Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Ma è viva, giusto per rimanere in tema con la canzone. Francesca non ha voce, quindi sta sotto il treno oggi. La salutiamo, è qua di fianco, che sta riposando. Però io sono in ottima compagnia con Cristina Camporese.
1: Ciao a tutti.
0: E con Lidia Maria Tarsitano, che è qui con me.
1: Ciao.
0: Vedi, quindi alla fine non sono poi così da solo, tutto sommato. Va bene, comunque adesso vi dico che ore sono qui al Bravo Baia di Tindari, perché sono le 13.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon mercoledì 1 luglio 2026. Menopausa, mica causa. Combattere gli stereotipi legati alla menopausa, come ad esempio la fine della sessualità e della progettualità personale, coinvolgendo le diverse figure professionali che gravitano intorno a questa fase della vita, che insieme alla post-menopausa può arrivare a occupare ben un terzo dell'esistenza della donna. E con questo obiettivo che nasce il progetto, definito Menopausa, riscriviamo le regole. L'iniziativa è stata presentata alla Camera dei Deputati, tra i temi affrontati anche la salute cardiovascolare. L'inflazione scende, frena anche il carrello della spesa, lo dice l'Istat, a giugno una variazione praticamente nulla. Meglio controllare però quando fai la spesa. L'import della siderurgia al via lo scudo dell'Unione Europea, da oggi nuove regole sull'acciaio e sempre da oggi nuove regole per i fondi pensione. Cambia qualcosa di importante, ad esempio la principale cosa, l'iscrizione automatica per i neoassunti, ma occhio agli asterischi. La bomba contro Ranucci, sono stati arrestati dunque dei carabinieri tra Napoli e Avellino i presunti esecutori dell'attentato dell'ottobre 2025. Hanno precedenti anche specifici i quattro arrestati come presunti esecutori. La loro auto era sul luogo dell'attentato. Le indagini però proseguono per accertare la cosa più importante, ma chi li ha mandati questi qua a mettere la bomba? È in vigore dunque diverse, sono in vigore da oggi diverse novità e ci sono nuove regole con esenzioni, per esempio sulla siderurgia, come detto, si arriva al 4,7%. Incidenti stradali, nei dati ASAPS, 35 morti nell'ultimo weekend, in lieve calo sui 40 di quello precedente. E prosegue anche l'emergenza legata al caldo. Trump ha affidato il Dipartimento del Lavoro a Kate Sonderling, che assumerà il ruolo e la cadrega di segretario ad interim, cioè praticamente comanda sempre il tycoon. Dice la Alba Parietti: ragazzi, io sono fiera di chi difende il sacrosanto diritto allo studio. L'istruzione rende liberi e indipendenti. E aggiungo che sto chiedendo a tutta la classe politica di avere cura di questi giovani che vivono lo studio come un dovere e un diritto. Alba, grazie, ma grazie di tutto e di cuore. Lo sport, il tennis, a Wimbledon oggi Rieko Sinner se la vede con il portoghese Borges. Il calcio, l'Inter ha annunciato 4 addii via Sommer, Darmian, Acerbi e De Vrij. Al Milan Gonzalo Ramos è ufficiale. Il mercato dunque va avanti. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un campionato mondiale senza l'Italia, è solo giramondo. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.

0: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere
1: del clima ideale. Ben ritrovati da Alberto Alfano. Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesce temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie versante adriatico, poche variazioni altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Mauro Marino.
1: Sì.
0: Francesca Leto.
1: No, Francesca Leto è in posizione orizzontale, ma non al mare, ma sul letto, in camera da letto, perché è senza voce, ha qualche linea di febbre, quindi la salutiamo, ci sta ascoltando. Noi siamo pronti oggi a farvi compagnia fino alle 16, come al solito, dico noi perché c'è qui con me questa bella calabrigella, Lidia Maria Tarsitano. Lidia, hai visto il bronzo di Riace? La guarda, lo fa livelli, il bronzo di Riace, il bronzo, che passa, vanno al mare, che noi siamo qui a sudare, ma dopo tocca a te, preparati. Allora, siamo pronti come al solito, siamo al Bravo Baia di Tindari qui in Sicilia, poi domani avremo anche degli ospiti, ma vi racconteremo. Nel frattempo vi do il numero se volete chiacchierare un po' con noi, 331-995-0095. Cosa cambia? Nulla, abbiamo sempre la nostra musica, abbiamo aperto con Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara, e DJ Jet, Vladi, Shorty Shock e Loco Hill con Colpa del Sole, uno dei tormentoni di quest'estate. Ora andiamo 40 secondi al cinema e poi via, musica.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

per caso abbiamo delle secchiate? Che stavo cantando fuori onda. Lo sfogo, grazie, lo sfogo. Perché se avete un attimo così, voi fate, vi passa tutto con questo sfogo. No, volevo dire, abbiamo per caso una secchiata d'acqua, che sento un po' di caldo oggi, grazie. Perché c'era un po' di vento, hanno chiuso gli ombrelloni perché c'era vento. Adesso però il vento non c'è più e noi siamo sul balconcino qui. Diciamo che il vento gira da un'altra parte, non lo sentiamo proprio. Vabbè, comunque, a prescindere da tutto ciò, abbiamo il giro dei saluti a caso che faremo tra poco. Abbiamo anche Ambro che si occupa di noi a Cologno Monzese Beach. E quindi niente, a questo punto possiamo andare. Pochi secondi, via.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè.
1: Caffè Lollo.
0: Intenso, cremoso.
1: Il perfetto espresso napoletano.
0: Lollo, caffè, gusto e passione.
2: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: È arrivata la

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Amore mio, er diavolo, siamo pronti per il primo giro ufficiale dei saluti a caso, con la base baciata. Oggi posso chiamarla con il vero nome, la base baciata, ecco, perché Francesca non c'è, sennò sarebbe la base hawaiana, invece oggi è la base baciata, così facciamo contenti quelli che ci segnalavano che questa era una baciata. Poi di messaggi: buongiorno, sono Fausta, vorrei dedicare la canzone, ci chiedo una canzone per Emanuele, vedremo di segnalare la programmazione musicale che è sempre sul pezzo. Ciao Radio Italia, mi fate sempre bellissima compagnia, da Eleonora. Ciao Eleonora, siete la mia radio preferita e tu sei una delle nostre ascoltatrici preferite perché hai scelto noi, brava. Buongiorno, buon mercoledì e inizio mese, infatti oggi è il primo luglio, col bene che ti voglio, le pa scoglio non c'è sbatto più, era così la canzone. E quindi buon mercoledì, come ogni giorno in vostra piacevolissima compagnia, sempre graditi i vostri saluti, Leonardo che è con noi anche oggi, grazie caro. C'è anche Stefano, ciao Mauro, mi sono perso il minuto iniziale, avevo l'aspiratore acceso, non ho sentito. Francesca c'ha un po' di febbre, quindi insomma niente, poi è senza voce, quindi come fa a parlare? È un problema, siamo in radio, conto magari in video, ma in radio diventa un problema, e ci sta ascoltando e la salutiamo. Poi buongiorno Mauro, tu come stai? Ma scusa, io per ora tutto a posto, non ti dico che gesto ho fatto, però qua c'è una strage, non lo so, si vede che c'è un virus che sta girando. Comunque salutiamo il nostro amico Leandro e dice: cosa avete assaggiato in questi giorni in Sicilia, cosa vi è piaciuto di più? Abbiamo assaggiato qualsiasi cosa e ci è piaciuto tutto, quindi tutto a posto. Non oso pensare alla bilancia quando torneremo a casa. Ragazzi, non fate cadere a terra un uovo, allainate, altrimenti si cuoce mentre cade. Basta caldo, dice Marco. Mandiamo una secchiata d'acqua al nostro amico Marco, grazie. E poi niente, c'è anche questo messaggio, perché infatti chi è?
2: Buon pomeriggio Mauro Marino.
1: Buongiorno.
2: Giuseppe da Vicari.
1: Ciao, mi dispiace
2: che Francesca Leto ha preso l'influenza, certo. Da Palermo, Tinder, cambio di temperatura, poi con questo
1: così
2: caldo, aria condizionata,
1: così,
2: si prende un raffreddore, un po' di febbre. Ok, ti saluto, complimenti.
1: Grazie,
2: dello
1: caro
2: spettacolo.
1: Grazie.
2: Live. Grazie. Di Palermo. Ciao.
1: Grazie, caro. Io grazie.
2: C'ero.
1: Grazie, ci fa piacere. Salutiamo anche Nunzia invece da Lecco, che dice c'è in corso un nubifragio, ci ha mandato anche le foto e possiamo confermare che è così, lì non hanno bisogno delle secchiate d'acqua, ovviamente. Va bene, possiamo andare con Emma Fabri Fibra, la nuova antidroga.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Negramaro che stiamo seguendo con il loro bellissimo tour nei festival. Chi è?
1: No, è la base Havaiana.
0: Ho capito.
1: Havaiana, ok. Ciao, okay. Francesca Leto, ti amo.
0: Vabbè, grazie Luisa da Portici per il messaggio, grazie anche del saluto a me. Lo so che ami Francesca, ma in effetti comunque questa sarebbe una baciata. Adesso non è che vogliamo stare lì a disquisire, però insomma, dato che vabbè, eccola qua, vedi? Quella lì. Va bene, ora direi che possiamo metterla. La mettiamo lei che ci piace tanto. Mettiamola. Chi è? Ma poi è lei? Cioè.

0: Bambina un po' cresciuta, perché oggi Aurora compie 17 anni e c'è la mamma Ale, giusto, penso sia, che dice che le vuole tanto bene, quindi noi lo facciamo molto volentieri. Ora ci fermiamo per qualche istante, prego.
1: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza,
8: a casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
10: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
11: Piacere! Calzolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
17: Conviene al tuo portafogli
18: e alle nostre vacanze romane,
19: anche se non siamo a Roma.
16: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
20: Jerry Calà per Seat prima.
21: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
20: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
21: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
20: Sì, Jerry.
21: Doppia libidine!
20: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
21: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
20: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
21: Libidine coi fiocchi!
22: Ciao da Laura Cremaschi
23: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
22: Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla è €1,19. Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1 Black è a €34,99. Le testine di ricambio Oral-B Precision a €14,99. E acquistando un elettrico tra manico e testina e un dentifricio Oral-B in omaggio una beauty bag.
23: Acqua e sapone,
22: oltre la convenienza.
24: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
25: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: con Epopea, prima Alfa, vai e vai. Vorrei una secchiata d'acqua per me, per favore, perché diciamo che fa
1: Mauro
0: un po'
1: Marino.
0: Sì, sto io. Allora, secchiata d'acqua. Grazie, grazie. Vuoi anche tu una secchiata d'acqua, Lidia? Dai, una secchiata. No, perché fa caldino, fa caldino. Allora, in caso di stress è meglio coccolare i cani piuttosto che i gatti. Ora, gli amanti dei gatti non saranno tanto d'accordo, a dirlo non siamo noi, per carità, ma è un gruppo di scienziati dei Paesi Bassi che hanno esaminato il rapporto uomo-animale domestico. Ecco, dai dati che hanno raccolto è emerso che i proprietari stressati che interagivano con i loro mici riportavano un incremento delle emozioni negative. Al contrario, chi era stressato e coccolava il proprio cane si rilassava di più. Cioè, dipende poi principalmente dal fatto che i felini non sono sempre disposti a rispondere al bisogno di supporto emotivo degli umani, perché il cane, quando vai là, lo coccoli un po' e magari risponde. Il gatto invece è uno che si fa i cavoli suoi e non gliene può fregare di meno di quello che pensi tu o che provi tu. Poi mi potete anche smentire, questo è quello che dicono questi esperti dei Paesi Bassi, e quindi io ho riportato la notizia, come si dice, ambasciatore non porta pena, giusto? Perfetto. Mi viene sempre paura quando mi devo dire ambasciatore non porta pena, non vorrei che mi partisse qualcos'altro, perché a volte c'è il rischio, c'è il rischio. Andiamo con la prossima, per favore, grazie. Adesso c'è una canzone che ci piace molto, che ascoltiamo qui sulla radio della musica italiana in Sicilia. Ehi, dai, che fai? Non lo so, ascolto la radio, caro Brescia, così ti ho anche risposto.

Alleluia, alleluia alla nostra Cristina della redazione che ci ha portato il caffè, perché non sembra, ma insomma, siamo un po', come dire, c'è la fase a biocco dopo il pranzo leggero, tra l'altro si mangia benissimo qui da dove vi stiamo trasmettendo al bravo Baia di Tindari. Ora vi possiamo anche dire che ore sono, perché tra pochissimi secondi saranno le 14.

0: sai, non lo sai, lo sai, lo sai. Ligabue, le donne lo sanno, prima Blanco ed Elisa, ricordi? Dopo l'Europa, l'inaugurazione dell'Unipol Dome Arena a Milano e gli stadi italiani, Ligabue si gode il mare, almeno così dicono. E a chi gli dice ti meriti proprio un po' di vacanza, lui risponde non avete capito nulla. Cioè, lui dice che non, per lui è in vacanza quando è in giro, quando è in tour, non quando è al mare. E per questo motivo Liga non vede l'ora che arrivi settembre per il tour nei Palasport. Trovate comunque tutto sul nostro sito radioitalia.it. Sono arrivati anche dei messaggi. Intanto vado a salutare Patrizia da San Vito Chietino, provincia di Chieti. Chieti e ti sarà dato. Vi ascolto tutte le mattine a casa, la mia radio in macchina, sempre sintonizzata dalla vostra frequenza in viaggi lontani. Vi mando una bella foto e un video dei nostri trabocchi. Il paese si trova sulla costa dei Trabocchi, è molto bello, devo dire. Quella è una costa bellissima, i Trabocchi, quelle palafitte per la pesca di legno sono bellissime. Se andate da quelle parti, andatele a vedere. Nel frattempo, noi siamo in Sicilia, al bravo Baia di Tindari, e direi che possiamo anche ascoltare il nostro Disco Italia.
1: Disco Italia. Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse...

Giannannini, ho visto che sta preparando una cosa nuova con Marrakesh, molto bella, cosa nuova no perché è una canzone vecchia, ma ne parleremo tra qualche giorno. Nel frattempo era qui con noi con Meravigliosa Creatura. Saluto Tony da Parma, che ha cambiato lavoro, non ci riesce più ad ascoltare sempre sempre sempre come ogni giorno, però oggi è all'ascolto e quindi lo salutiamo, lo abbracciamo, mandiamogli una secchiata d'acqua per favore perché fa caldo e ne ha bisogno. Perfetto, sono qui a vostra disposizione, le secchiate se volete le abbiamo come sempre, e adesso possiamo andare.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
4: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
10: I regali di Natale.
11: Ma è piena estate.
10: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
12: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: Dobbiamo parlare.
14: Lo sapevo.
13: Di questi continui alti e bassi.
14: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
13: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
15: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
16: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: il suo DNA con l'altro DNA. Uno è il DNA di Jovanotti e l'altro è il DNA di Gabri Ponte. Chissà se sta ascoltando in macchina Lorenzo, lui di solito ascolta la radio, quando passa una sua canzone pubblica una storia, quindi se ci stai ascoltando, ciao Lorenzo e ciao anche a Gabri Ponte. Allora parliamo di calcio, perché dopo aver eliminato la Germania ai rigori ai mondiali 2026, il Paraguay è esploso di gioia. Addirittura il presidente Santiago Peña ha proclamato una giornata di festa nazionale, definendo il successo un momento che va oltre lo sport e rappresenta l'orgoglio di tutto il paese. Non è neanche la prima volta, perché aveva già preso una decisione simile nel 2025, quando il Paraguay aveva conquistato la qualificazione ai mondiali dopo 16 anni di assenza. Quindi chissà noi che festa faremo quando riusciremo a qualificarci ai prossimi mondiali, forse. Comunque c'è anche un'altra notizia che riguarda sempre il Paraguay, perché in un locale dove decine di tifosi stavano seguendo la partita su un maxi schermo, la televisione a un certo punto si è spenta, e proprio nell'istante in cui c'era il rigore decisivo, e quindi per alcuni interminabili secondi è calato il gelo, poi lo schermo insomma si è riacceso mostrando José Canale già in festa dopo il rigore che aveva regalato appunto la qualificazione al Paraguay. A quel punto è esplosa la gioia dei tifosi, quindi complimenti a loro e ci fa piacere molto per il Paraguay. Ora noi tutti insieme si va al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Sempre al tuo fianco
1: Radio Italia Solo Musica Italiana, sempre al tuo fianco.

Alta al largo, che poi ci rimette anche il bagnino. Va bene, niente, siamo qui con Arisa e Rugiada, abbiamo anche dei messaggini. Freddura, io sono accanito tifoso del Paraguay, prima parlavamo del Paraguay, perché se c'è il Paraguay non ci sono mai problemi, ci dice Bruno da Vigone. Bravo Bruno, un saluto a Tunin, il re dei piastrellisti della Bassa Padana, ci chiede anche questo saluto. Abbiamo un'altra freddurina, non so se leggerle oppure no, perché magari qualcuno ci manderà a quel paese, però come dire, ambasciatore, ripeto quello che dicevo prima. Ciao MF, oggi F non c'è perché praticamente qui dietro di noi, coricata in posizione orizzontale, senza voce, con un po' di febbre, e quindi insomma, però per adesso resiste. Freddurina per voi anche oggi, qual è la cantante preferita dai bambini che dormono? Siete pronti? Gianna Ninna Nannini. Io non so cosa dire, forse è meglio andare al cinema per pochi secondi. No, non c'è il cinema, cosa c'è? Scusa, no, no. Ah, c'è la canzone. Ah, siamo già andati al cinema. E niente, vedi il caldo alla fine. Comunque si vede che non era abbastanza importante.

0: La la la la la la la la, era qui Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, Partenope. È arrivata un saluto per Francesca da parte di Cicciuzzu, che l'ha vista in TV, e quindi salutiamo anche Cicciuzzu e Francesca, che è qui dietro ricoverata, diciamo così, senza voci, senza voci, però fai i gesti, fai i gesti. Devi andare? Faccio un gesto, vai.
1: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
4: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
3: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Quando non sono a casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
9: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
10: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.

0: Ah, volevo una pasta al ragù a quest'ora, no grazie, magari però una granita non sarebbe male, ma di solito devo dire che qui da dove vi stiamo trasmettendo, dal bravo Baia di Tindari, ogni giorno alle 16 ci arrivano le granite, devo dire buone buone, belle fresche. Allora, sono le, che ore sono? Le 14.52 e vi parliamo, abbiamo ascoltato, scusate, Tananai Bella Madonnina, prima Angelina Mango con Marco Mengoni, la nuova Canto d'Amore, molto bene. Chi è?
1: La volete sentire la freddura più fredda di tutto il mondo?
0: Sentiamo.
1: L'ho inventata io.
0: Bene.
1: Un eschimese bussa all'iglu di un suo vicino. Quello gli apre e gli dice: ciao, col buon vento. E lui: mi sono slogato un polso, non è che avresti del ghiaccio? Ciao, Alessia da San Sperate, provincia di Cagliari.
0: Vabbè, non, è, non era poi così male, se cioè, voglio dire, avresti del ghiaccio, l'eschimese bussa l'iglu. Era carina, non era male. Ti è piaciuta, Lidia Maria? Sì, ci è piaciuta, grazie. Mandatene pure altre, non c'è problema. Allora, stiamo per ascoltare Ermal Meta. Ermal Meta sta arrivando qui da noi, appunto al Bravo Baia di Tindari. Questa sera ci sarà uno show esclusivo qui per gli amici che sono ospiti in questa bella struttura. E poi domani sarà da noi in diretta a raccontarci un po' di cose alle 15. Quindi non perdete l'appuntamento domani con Ermal Meta. E adesso Stella Stellina.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: In periferia fa molto caldo, mamma sto

0: periferia fa molto caldo.
1: Anche qui fa molto caldo. Ci vorrebbe una secchiata d'acqua perché fa molto molto molto caldo. Grazie per avermi rinfrescato. E niente, chiudiamo così questa seconda oretta insieme. Ne abbiamo ancora una a nostra disposizione, anzi a vostra disposizione. Vedo che stanno arrivando delle freddure. Ad esempio, ce n'è una qui al volo. Cosa succede se una fabbrica di carta igienica fallisce? Va a rotoli, dice Angelica da Bolzano. Ho i brividi lungo la schiena e intanto vi dico che sono le 3 del pomeriggio.

0: Va controvento, velocità, sì sì, è bella, sempre bella questa canzone di Raffi, Il Battito Animale. Prima Tommaso Paradiso in Agitare Coca-Cola parlava di un messaggio, dice mandami un messaggio di quelli che mi spaccano il telefono. Ecco, questo qui sicuramente ha rotto le scatole all'ex fidanzata, perché un uomo di Bari è stato condannato per stalking per aver chiamato 79 volte in una sola serata l'ex fidanzata. La vicenda nasce dopo la fine della relazione sentimentale tra i due. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna avrebbe rifiutato di riallacciare il rapporto e l'uomo avrebbe iniziato una serie di condotte, insomma, ritenute persecutorie. A parte le 79 telefonate in una sera, la seguiva, insomma, faceva gli appostamenti in qualsiasi momento della giornata, e quindi adesso è stato condannato appunto per stalking. Quindi mi raccomando, non telefonate troppo, chiamate ogni tanto, però devo dire che Tommaso Paradiso parla sempre dei messaggi, una volta quelli dei 10 minuti, i vocali eccetera, adesso invece le telefonate che spaccano i telefoni. Molto bene, abbiamo parecchie freddure che sono arrivate, tra poco andremo anche a leggere qualcuno. Nel frattempo io speravo in un po' di pioggia, ma niente, non c'è. Ci dobbiamo accontentare del Mr. Rain, il signor pioggia, con il lunedì nero.
1: Noi due siamo bravi

Spirito nel buio di Zucchero qui su Radio Italia e Solo Musica Italiana. È arrivato un messaggio da Antonio di Margherita di Savoia, dice è una storiella, insomma, lui a lei con voce ammiccante dice sei bellissima, e lui dice, e lei risponde no, e tu lo dici perché vuoi portarmi a letto, e lui sei pure intelligente, eh? Era carina questa, ci è piaciuta. Possiamo andare con la prossima chanson, s'il vous plaît, grazie, molto gentile. I pinguini tattici nucleari che abbiamo visto a Palermo pochi giorni fa.

0: Era abbastanza amaro questo, anche perché era il titolo della canzone. Molto bene, possiamo andare dove dobbiamo andare. Dove devi andare? In pubblicità. Vai Lidia, grazie.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop, conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Vasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
9: E tu? Come farei viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
10: Yahoo! C'è nessuno!
11: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
12: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi, per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
15: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
16: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

Favole, il grande Vasco che accompagniamo nel suo tour, come sempre lo accompagneremo anche il prossimo anno. Nel frattempo vi faccio una domanda, cari ascoltatori della radio con la musica italiana: se vi dessero, vi offrissero 2 milioni di euro per il vostro numero di telefono, voi lo dareste? Lo chiedo anche qui ai presenti. Se ti danno 2 milioni di euro, no? Ti dico, dammi il tuo numero di telefono, cioè me lo tengo io, te lo compro. Tu glieli dai, sì, però devi avere un numero facile, eh? Cioè, tipo, questo qui che ha il 333-333-333, ecco, questo qua che è un collezionista che chiamano Mr. C, mi hanno offerto 2 milioni di euro perché qualcuno, un collezionista,

professionista di Dubai voleva il suo numero e lui ha detto di no. Io glieli darei, cioè, questo colleziona numeri semplici, facili, e se li tiene, non li vende, si vede che non ha bisogno di soldi probabilmente, insomma, beato lui, eccetera. Il mio ad esempio è un numero facilissimo, ora non è che lo posso dare per radio, però il mio è facile, cioè io potrei anche venderlo eventualmente per una cifra così, no, tanto che me frega, cambio numero. Così, anzi, ti levi anche tanti rompiscatole che magari ti chiamano a cui avevi dato il numero e adesso magari sei anche un po', come dire, vabbè, intanto c'è il nostro numero che è il 331 995 0095, questo non è in vendita perché dobbiamo usarlo per voi quando ci mandate i messaggi. Va bene, possiamo andare con la prossima. Chi è? Biagio Antonacci? È l'ultima canzone? Cioè, nel senso, il titolo è l'ultima canzone? Ma è anche l'ultima canzone? Non è l'ultima canzone. E non è neanche l'ultima canzone che mettiamo. Hai visto che c'è Mirko Perenzin? Che in questo momento è fuori, quindi è Perenz out. Giusto, Mirko? Vieni qua, va. Vieni a cantare, che ieri sera ha fatto uno show incredibile, Mirko.

0: Piazza Cenere. Molto bene, possiamo andare col citofono? Non c'era un messaggio? No, grazie.
1: Beh, chi è? Di euro darei anche il telefono.
0: Anche il telefono, hai ragione, me l'hanno detto qui altri che sarebbero d'accordo per la stessa cosa, nel senso quel tizio che ha ricevuto questa offerta di 2 milioni di euro da un collezionista di Dubai per avere il numero di telefono, lui ha detto di no, però come diceva l'amico qui e qualcun altro che invece era qui darebbe anche il telefono, non solamente il numero. Tra poco anche l'ultimo giro dei saluti a caso.
2: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
3: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
2: MD, buon viaggio Italia!
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
8: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
15: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
16: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
17: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

no, non sono una signora io, no, ma la Pausini sì che ha reinterpretato questa canzone. Siamo all'ultimo giro dei saluti a caso. Sergio da Vignola dice che è l'inferno d'acqua, infatti ci ha mandato anche la foto e devo dire che non è bellissimo da vedere quel colore lì nero del cielo. Un saluto da Vellodrom, da Valle d'Olmo, scusate, potresti salutare Cipriano, ma molto volentieri, ciao Cipriano. Un saluto dal Salento, Lusale, Lumare, Luientu, ci scrive qualcuno. Poi Alessio che saluta la sorella Gemma. Poi abbiamo qualcuno dice deve essere matto con tutti quelli che hanno quel numero, adesso lo chiamano, quello che ho detto prima in onda, ma tanto è staccato quel telefono, non funziona, quindi figurati, apposta l'abbiamo dato, e per i collezionisti quel numero lì. Ciao, qui inizia la pioggia e vento, dice Vincenzo da Torino, abbiamo visto il video, grazie, confermo, devo dire che secondo me viene giù anche la grandine dal colore che c'è. Ho visto l'altra sera un bellissimo concerto, certo che le donne della radio sono tutte bellissime, ci scrive qui qualcuno. Poi salutiamo Irene da Roma, grazie Irene. Poi abbiamo Mauro, sono Anna, auguro buon proseguimento di giornata, un saluto a Francesca e buona guarigione, speriamo si stia riprendendo pian pianino, tanto è senza voce e non canta e ci dispiace un po'. Salutiamo Onde Parrucchieri di Cercola Napoli, con questo caldo e tutto il lavoro siamo noi a chiedere una bella secchiata d'acqua, ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, perfetto. E infine, come si chiama lo sciatore cinese più veloce al mondo? Ocho Ai Pin, ci scrive la mamma di Angelica da Bolzano. Abbiamo gradito questa, ci è piaciuta.

0: L'alba di domani andiamo a vederla direttamente sul mare qui di Tindari, naturalmente, da dove stiamo trasmettendo. Buongiorno Giuditta.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Marco.
2: Ciao Mauro.
0: Come state voi?
1: Molto bene.
0: No, perché mi scrive qui Gabri da Iglesias, dice: Mauro, anche tu sei un po' raffreddato. In effetti un pochino, già la gola mi brucia un po', quindi.
1: È vero, hai un pochino, però è bella la voce così.
0: Ho bussato a Francesca. Sì. E niente, sta ancora abbastanza, però si riprenderà sicuramente.
1: Ma sì, certo, dai, certo.
0: Senza voce, non succederà. Può cantare. Siamo molto dispiaciuti e niente, salutiamo anche Carmelo e Martina da Palermo che stanno andando a Messina al concerto di Max Pezzali.
1: Ah, giusto, giusto.
3: Sono gli stadi.
0: Certo.
3: Gli stadi. Due stadi.
0: Va bene, noi ce ne andiamo, anzi io me ne vado, tu rimani qui Lidia Maria, la volete?
1: Ma abbiamo inchiodato le ciabatte, non si può più muovere.
0: Messo la colla
1: lì
0: sotto. Va bene, io tornerò domani, probabilmente anche Francesca, non si può dire, alle 13 sempre qui dal Bravo Baia di Tindari in Sicilia. Intanto vi posso dire che ore sono? Una parola, che ore sono? Ah, sono le 4. Ah, perfetto. Ciao a tutti, a domani.
1: A domani. Grazie.

0: Tiziano Ferro con Rosso Relativo a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio. Non ho il telefono.
1: Mercoledì.
0: Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco. Buon mercoledì anche a te. Salutiamo anche Lidia Maria Tarsitano, che è in regia qui dal bravo Baia di Tindari in Sicilia. E a Cologno Monzese,
0: cosa c'è?
1: Andrea Rienti.
0: No,
1: vabbè. Cosa dobbiamo fare?
0: Amici, è così, navigheremo a vista. Che vi devo dire? Allora,
1: no. È un po' forte.
0: si scherza, lui lo sa. Va bene, amici, abbiamo due ore da trascorrere insieme. Dobbiamo dirvi che quello che sta succedendo in questa settimana qui è molto divertente, perché stiamo avendo la possibilità di interagire con gli ospiti qui al bravo Baia di Tindari, di fare delle attività assieme, ci stiamo divertendo un sacco.
1: Vero, vero, l'ho fatto questa mattina, ci sono un sacco. Addirittura abbiamo trovato un'ascoltatrice che è venuta in tutti i villaggi in cui c'era Radio Italia, proprio quando c'era Radio Italia solo musica italiana.
0: Wow.
1: Non ha vinto manco un gadget.
0: Ah,
1: mai.
0: No, vabbè, ma facciamo in modo di.
1: Vabbè, volevo dirlo. Perché sono rimasta così, perché sono tanti anni che comunque c'è questa usanza. E adesso troveremo il modo. Magari verrà
0: ma no,
1: a trovarci qua.
0: Porta bene, ormai è tradizione, quindi.
1: Ma infatti gliel'ho detto, vuol dire che è fortunata in tutte le altre cose della sua vita.
0: Certo. Esatto. Amici, nelle prossime due ore dobbiamo aggiornarci su un po' di cose che ci siamo detti nei giorni scorsi. Dobbiamo ascoltare un sacco di musica.
1: Sì, ovviamente parleremo anche un po' dei mondiali. Vabbè, giusto,
0: ma
1: bisogna aggiornarsi anche su quello.
0: È pura attualità.
1: Assolutamente. Quindi iniziamo? Siamo tutti d'accordo?
0: Partiamo.
1: Possiamo andare? Iniziamo.
2: Disco Italia. Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Cesare Cremonini con Poetica su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, ci sono delle categorie di persone, oggetti e animali, insomma, che vanno tutelate.
0: Questo
1: io
0: lo voglio
1: dire, perché insomma ci sono delle categorie importanti, non bisogna guardare dall'altra parte.
0: È un messaggio sociale, quindi quello che stiamo per fare.
1: Sì, tra poco parliamo di una cosa importante.
0: Va bene, rimanete lì.
1: Ecco.
2: Tronì, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cotone.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
4: Certo, tre giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
3: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eoli e Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
11: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
15: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
16: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Cara Italia di Gali a Radio Italia, solo musica italiana. Prima era Stramazzotti e Max Pezzali, come nei film.
1: Allora, abbiamo detto categorie da proteggere. Di cosa parliamo?
0: Sto parlando di questa cosa che è nata in Francia oltre 20 anni fa. È il fronte di liberazione dei nani dal giardino.
1: Sì.
0: Che asportava queste mini statue dalle villette e le liberava nei boschi perché loro meritano di stare liberi.
1: Allora, in Italia io so che esisteva il fronte di liberazione dei Babbi Natale appesi alle finestre. Che è, anche più complesso, perché per riuscire a liberare
0: pericoloso
1: un babbo
0: pericoloso.
1: Poi dipende da che piano si trova il babbo Natale, però questo fronte ha colpito anche in Italia, quello dei nani da giardino.
0: Nel caso di una casa di Malnate, provincia di Varese, vuol dire che questo fronte insomma sta è ancora attivo e sta comunque compiendo delle operazioni per liberare questi e portarli nei boschi dove loro poi saranno autonomi.
1: Io sono molto preoccupata dal tono serio con cui stiamo affrontando questo argomento, perché diciamo che dice molto su di noi, però insomma magari i nostri ascoltatori sapranno anche dirci di più su questa cosa. Perché qual è il punto? Che nel giardino da cui è stato sottratto, liberato questo nano, ce n'erano solo 6, non 7, e quindi Gongolo è sparito.
0: È sparito
1: nottetempo.
0: Ragazzi, è sparito Gongolo. La proprietaria di questa villetta ha voluto lanciare un appello ai rapitori su un giornale locale.
1: No, scusa, non ce la faccio più.
0: Ti piace il mio tono giornalistico?
1: Mi piace molto, però mi sento male.
0: Spiegando che Gongolo era quello tra i 6 nani rimasti a cui era più affezionata. Per ora non è stato ancora riconsegnato alla proprietaria il nano, che in questo momento
1: è disperso. Sì, c'è anche un annuncio su un giornale locale. Vi prego, ridatemi Gongolo.
0: Chiunque avesse notizie, contattare le autorità locali.
1: Io a questo punto però chiederei: come facciamo a capire, se incontriamo un gongolo per strada, come facciamo a capire che è proprio quel gongolo che è stato sottratto? Questo è complicato. Volevo sapere se nell'articolo di giornale c'erano dei segni particolari che comunque aiutavano a distinguerlo.
0: Credo di sì, per motivi di privacy non si fa, però poi si porta davanti alla proprietaria se lui fa le feste.
1: No, non credo che funzioni così.
0: E allora com'è?
1: È tutto allucinante. Paola Ieti.

0: Renato Zero, mi vendo a Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di vendite.
1: Sì, c'è un dato importante. Allora, lo titolerei così. Gli italiani scelgono, non scelgono più la birra tradizionale.
0: E quindi qui i frati, i trappisti, le cose.
1: No, i frati trapper.
0: No,
1: vabbè, capi, ci sarà qualcuno su TikTok.
0: Non ne ho idea, non lo so.
1: Vabbè. Stiamo parlando della birra analcolica.
0: Quella senza
1: alcol.
0: Ho dovuto specificarlo perché è un dato che mi ha abbastanza sconvolto. Perché sembra che in particolare Gen Z e Millennials preferiscano delle bevande senza alcol.
1: Scusami, tra l'altro la birra analcolica ha dei benefici, nel senso che se ti piace solo il sapore. Tu puoi uscire, berne anche due,
0: senza
1: avere problemi poi per tornare a casa, per esempio.
0: Giusto, però è la prima volta che questa cosa succede proprio storicamente. Io devo dire che è una cosa che fa bene alla salute, però c'è un però.
1: Qual è il però?
0: Che la birra comunque non è proprio tipica italiana, no?
1: No,
0: cioè ce ne sono alcune.
1: No.
0: Io sarei curioso di vedere i dati sul vino analcolico.
1: Il vino analcolico, allora,
0: perché
1: per favore.
0: Perché lì secondo me...
1: Giuditta, per favore. Allora, secondo me ci sono due nazionalità a cui non devi dirla. A noi e ai nostri amici francesi.
0: Hai detto amici francesi?
1: Ho sbagliato. Ai francesi.
0: Okay.
1: Facciamo così?
0: C'è Gaia, questa si chiama Bossa Nostra.
2: Ed

0: Bossa Nostra di Gaia. Gaia, posso,
1: ah, okay.
0: Ho scandito,
1: sì,
0: scusami,
1: no, no,
0: non ho capito,
1: sì,
0: qual è il problema. Posso salutare chi ci dice, Andrea ci dice, a proposito dei nani da giardino, mm-hmm, di prima, qualcuno potrebbe pensare solo un nano da giardino, e lui risponde esatto. Allora perché qualcuno ha sentito il bisogno di rubarselo?
1: Liberarlo.
0: Liberarli, subito.
1: Non li rubano,
0: subito,
1: li liberano, boschi. Perché l'habitat naturale dei nani non è il giardino ma il bosco, tutto lì.
0: Dove possono vivere le loro vite.
1: Esatto, tutto lì.
0: Sì.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
8: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
9: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
10: Ma cosa dici?
9: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
10: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
11: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
12: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
13: I regali di Natale.
14: Ma è piena estate.
13: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
15: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
18: Ciao da Laura Cremaschi
19: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
18: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Vitox 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a 10,99€. Prova anche lo speciale Sieroviso SPF 50 a 7,99€. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo sole Ecran a 7,99€.
19: Acqua e sapone.
18: Oltre la convenienza.
20: C'era un ragazzo.
21: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
22: Fattimi andare dalla mamma.
21: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
23: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
24: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Italia, solo musica italiana. Allora parliamo di esibizioni, perché ovviamente ci sono tantissimi concerti in giro per tutta l'Italia. C'è stato anche il concerto di

0: Olli di ieri.
1: È diventato virale in mezz'ora.
0: Bravo Olli, no, ha fatto una cosa giusta, bella.
1: Si è esibito all'ippodromo delle Capannelle di Roma per la penultima tappa del gran finale. Tra l'altro c'è un momento, chi ha già visto Olli, correrò il rischio di spoiler perché tanto sui social si è visto,
0: sì,
1: in cui brinda, no, con le persone che sono passate a sentire il concerto.
0: Sì, sì, e in più c'è stato, sai, il classico momento in cui entri e dici ciao, e in quel caso Roma, no?
1: Cioè,
0: ciao Roma!
1: Sì, sì, sì.
0: Lui ha detto Genova.
1: Sì. Sì, ha salutato il pubblico di Genova, se ne è reso conto immediatamente, naturalmente. Però.
0: Ma è un leggerissimo errore, sì, non è niente,
1: non è
0: di grave.
1: È leggerissimo. Genova è da un'altra parte.
0: Ho capito, ma lui è di Genova. Poi voglio dire, è reduce da un concerto pazzesco a Genova, può essergli rimasta la sua città nel cuore per un attimo. Ci sta, ci sta.
1: Sì.
0: Il fatto che io sia ligure assolutamente non ha niente a che vedere, cioè, con questo commento che sto facendo,
1: no,
0: è evidente.
1: No, no, è che delle volte, sai, gli artisti quando fanno tante date ravvicinate corrono il rischio di confondersi,
0: certo,
1: perché non è che fai il giro della città, allora dici, ah, sono a Roma.
0: È vero, no, è complicato. Comunque, altra cosa importante che dobbiamo dirvi è che si è aggiunta una nuova data al suo calendario del tour 2027.
1: Sì.
0: Quindi siamo già, sì, l'anno prossimo. Stadio Franco Scoglio di Messina il 6 luglio. Comunque.
1: Saluterà Torino, in quel caso.
0: No, no, no, non succederà questa cosa.
1: Vediamo, in ogni caso, se avete voglia di scoprire tutte le date dei prossimi concerti di Olli, le trovate sul nostro
0: la nebbia radioitalia.it. Sì, me la sentivo così.
1: Ma che sta succedendo? Ma è l'aria della Sicilia che ti rende così frizzante.
0: Lo ascoltiamo Olli, dai.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: San Giovanni con Clara, le ragazze su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Cosa ridi?
0: Non sto sorridendo.
1: Non c'è niente da sorridere. No, comunque abbiamo un'altra ora per stare insieme.
0: Sì, se volete, sono le 17.

0: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24. Su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Stati Uniti, Iran, Trump a Doha, colloqui positivi, la denuclearizzazione procede bene sul tavolo dei negoziati, anche il nodo dei fondi iraniani congelati. Messa in guerra, portata in caserma in Egitto con la figlia, poi rilasciata. Tajani a Sky TG24 dice spero torni l'Italia in Italia, l'ambasciata al Cairo ha chiesto la grazia presidenziale. I leferviani consacrano i nuovi vescovi nonostante l'appello del Papa a fermarsi. A Scisma, il superiore della comunità, Don Pagliarani, dice noi pronti a ogni prezzo per salvare la Chiesa. In Venezuela il bilancio del sisma sfiora le 2000 vittime, in calo le scosse d'assestamento, l'allarme dell'ONU, grave carenza di cibo e acqua. E scontro sulla legge elettorale, stallo nella maggioranza sul nodo preferenze, slitta al 14 luglio l'esame dell'aula della Camera, le opposizioni all'attacco. In Belgio, incendio in un condominio di 10 piani ad Anversa, almeno 6 morti e decine di intossicati, le persone in fuga sui balconi per sfuggire alle fiamme. Caldo torrido alle ore contate, in arrivo temporali e grandinate a partire dal nord Italia, poi l'instabilità si muoverà verso il centro-sud, ma dal weekend nuova risalita delle temperature. A Wimbledon torna in campo Sinner, sul centrale sfida il portoghese Borges, live su Sky, mondiali, Francia, Norvegia e Messico agli ottavi.
1: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, in Trentino Alto Adige, sulla statale 45 bis Gardesana occidentale, corsia chiusa a causa frana presso la galleria di Amistani, in direzione incrocio Trento strada statale 12 della Betone del Brennero. In Piemonte statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roia, materiali dispersi sull'incrocio Cuneo strada statale 22 di Valmacra, direzione incrocio Moncalieri strada statale 29 del Colle di Cadibona. In Lombardia sulla statale 470 della Valle Brembana, traffico rallentato, materiali dispersi dopo l'incrocio di San Pellegrino Terme e prima di San Giovanni Bianco. In Umbria, sulla statale 3 via Flaminia, riduzione carreggiata, ci sono dei lavori in corso tra l'incrocio Purello e l'incrocio Ponte Riccioli, strada statale 452 della Contessa. In Emilia-Romagna, sulla statale 45 di Val di Trebbia, corsia chiusa a causa presenza alberi sulla carreggiata, sull'incrocio variante di Rivergaro in direzione incrocio Piacenza, statale 10, Padana Inferiore. In Toscana, sulla statale 12 della Betone del Brennero, ci sarà tratto chiuso per lavori dalle 21 alle 23 di domani tra l'incrocio di Piaggione e l'incrocio di Borgo a Mozzano. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Alessandra Amoroso, DB Boulevard su Radio Italia, Solo Musica Italiana, Camera 209, cioè una cosa che non possiamo più ignorare.
1: Quale cosa? Cioè, ci sono tante fenomeno. Cose che non possiamo più ignorare. È un fenomeno. Non stiamo parlando di calcio?
0: No, la frutta realistica, Marco.
1: Come
0: la frutta realistica,
1: quella che va virale su TikTok.
0: È inignorabile a questo punto.
1: Secondo
0: allora,
1: me sì, hai ragione. Perché tanto questa cosa è nata a Parigi, oggi stiamo dando troppa attenzione.
0: Cédric Grolet, se non sbaglio, è il pasticcere che l'ha fatto per la prima volta. Cioè, più
1: prenditi
0: che altro quello che
1: responsabilità.
0: Quello che, se, che l'ha filmata e l'ha messa sui social, sì. Più che altro.
1: Sì. È vero, sono praticamente dei dolci, ok, sì. Dei dessert, perché
0: dessert.
1: Che riproducono in modo sorprendente, ok,
0: sì.
1: La frutta, quindi i limoni, le pesche, il mango, insomma, la frutta.
0: Sì. Allora, praticamente il punto qual è? Che all'interno, cioè non lo so, è una frutta realistica a forma di mango, all'interno ci sarà la crema di mango. Poi,
1: speriamo.
0: Lo speriamo tutti che sì. Ci sia qualcosa di commestibile. Sì. Esternamente di solito si fa una parte croccante o con il cioccolato bianco o con il cioccolato fondente, poi con la pittura si dipinge, si fa diventare
1: pittura commestibile.
0: Sì, pittura commestibile, chiaramente. Sì, sì, sì.
1: In questo caso, appunto, visto che questa tendenza poi ha fatto fare dei numeri incredibili ai creator pasticceri che si riprendevano facendo queste cose, a Bologna c'è stato il caso di una pasticceria che ha avuto un successo inaspettato. Prima la tiratura era di pochi pezzi, giusto per ce li abbiamo anche noi, se li vuoi. Però poi è diventato un caso nazionale.
0: Sì, sì, centinaia di pezzi venduti giornalmente. Ora, io ho un po' seguito il fenomeno, non l'ho mai assaggiata, devo essere sincera. Però secondo me si sta un pochino esagerando, perché io ho visto il popcorn realistico, dove c'è un popcorn che è grande come due pugni di un uomo adulto,
1: sì.
0: Messi uno a fianco all'altro, gigantesco, quindi non è realistico.
1: Esatto.
0: E il popcorn non è grande così. E poi ho visto ad esempio il pasticciotto realistico, cioè
1: il pasticciotto è già
0: realistico,
1: cioè voglio dire cosa
0: è già un dolce. Si sta andando un filo oltre per
1: invece,
0: fare il content.
1: Se invece siete in grado di fare un pasticciotto che cresce dagli alberi, allora sì che sei un genio.
0: Ecco.
1: Allora sì.
0: L'albero di pasticciotto noi lo vorremmo.
1: In giardino
0: sì,
1: vorrei.
0: Sì, come no.
1: Tra l'altro ti devo dire, nel caso di Bologna ci sono persone che sono disposte a fare chilometri per andare a prendere questa frutta realistica che poi, sorprendentemente, come dicevo prima, ha il sapore del frutto. Ma comprati un frutto e te lo mangi, no? Che è più realistico di così.
0: Anche questo non è male. Giovanotti, Alfa, buon vento.
2: È un po' di

0: in Negramaro mentre tutto scorre nel nostro pomeriggio insieme, amici. Ne approfittiamo per ricordarvi che noi fino al 4 di luglio siamo in onda, in diretta dal Bravo Baia di Tinder in Sicilia.
1: Eh sì, ci saranno dirette Animazione Bravo e Radio Italia, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
0: Sì, perché insieme a noi c'è Ermal Meta. Tutte le info le trovate su radioitalia.it.
1: Lasciati travolgere dall'energia che è solo di chi è bravo. Scopri tutti i villaggi bravo nel mondo, nelle migliori agenzie di viaggio su alpitour.it.
0: Chi è bravo si vede.

0: o con i gelati lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo.

0: Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Sant'Anna. Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: I regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Alla ricerca della qualità.
6: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati, come Ottimo, Doc e Sole 365.
6: Porca vacca, non sul tappeto!

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale su Radio Italia, solo musica italiana, ci vuole un fisico bestiale anche per sopravvivere alle temperature che sono veramente altissime in tutta Italia, però secondo me la musica rinfresca un po' mentalmente.
1: Credo che la musica estiva abbia proprio la finalità di alleviare il caldo, di farci vivere meglio delle giornate particolarmente calde.
0: È vero, ecco. è vero. Sì. Allora io direi che a questo punto i tempi sono maturi per uno dei titoli forse più lunghi che abbiamo in programmazione.
1: Ci prendiamo un attimo
0: sulla musica italiana.
1: Per
0: vai,
1: ragionare,
0: vai.
1: È l'ultima delle vibrazioni, la stiamo per ascoltare a Radio Italia sulla musica italiana, si chiama Ambiguità così strafatta di coriandoli.
0: Perfetto, bravo.

0: Mahmood Barrio su Radio Italia, solo musica italiana. Molto spesso parliamo dei legami che ci sono tra la musica e il cinema, no?
1: Sì, nel caso specifico di Mahmood il legame è molto forte, perché fresco di vittoria del suo primo nastro d'argento della carriera per la canzone Le cose non dette, che è stata presentata per l'omonimo film di Gabriele Muccino.
0: Esatto, e lui ha parlato un po' del suo rapporto col cinema, ha detto che comunque ha sempre fatto parte della sua vita fin da bambino e lo considera un posto magico anche di ispirazione per la sua musica.
1: Sì, dove trova ispirazione anche per raccontare delle altre storie, e poi dice che è un posto che frequenta perché è il posto in cui si accompagna con amici, bibite gassate e popcorn, che credo sia una tradizione, cioè
0: se no
1: che ci vai a fare, cioè,
0: sì. Io devo dire più dei popcorn e le caramelle.
1: Ah sì?
0: Sì, io faccio bibita
1: gommosone.
0: Sì, okay. Bibita gassata e caramelle. Certo. Secondo me ci sono proprio queste due scuole di pensiero, il mondo si divide in due.
1: Amici, bibita gassata e dentista, quindi tu.
0: Esatto. Ok. Esatto.
1: Va bene. Abbiamo capito tutto.
0: E quello è il mio modus operandi. Va bene, c'è una canzone che vorremmo farvi ascoltare che mi piace molto.
1: Prego. Allora, io dico gli artisti, tu dici il titolo, ok?
0: Perché?
1: Emma e Fabri Fibra.
0: Antidroga.

0: Emma con Fabri Fibra Antidroga su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, abbiamo iniziato parlando di statue, anche se piccole, perché sì, dalla giardina è una statua. Vorrei chiudere con la stessa cosa.
0: Va bene,
1: perché
0: d'accordo.
1: Tra poco vi raccontiamo un'altra roba che arriva naturalmente dai mondiali.
0: Era inevitabile.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza,
4: a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e vai protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Yeah, uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Radio Italia, Sam.

0: oggi. Ascolta la playlist su Apple Music.
1: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alle nostre vacanze romane.
6: Anche se non siamo a Roma!
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di arredi.

0: arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
7: Il passeggero fa un

0: Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Luciano Ligabue, eri bellissima su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Tra pochi minuti in campo torna l'Inghilterra per la partita dei sedicesimi di finale contro il Congo.
0: Del mondiale di calcio, sì, esatto. Mondiale a cui, ricordo, non si è... Vabbè.
1: Però c'è il Congo,
0: sì.
1: Che è una cosa importante perché ha un tifoso molto famoso.
0: Sì, intanto la Repubblica Democratica del Congo si è qualificata in mondiale di calcio 52 anni fa l'ultima volta, quindi insomma è una cosa veramente da celebrare. Ma c'è questo tifoso che è stato soprannominato il tifoso statua.
1: Sì, una celebrità, ha più di 210.000 follower sui social.
0: Beh.
1: Negli stadi è un'icona, si chiama Lumumba. Ok, si presenta alle partite della nazionale con una sua posa, ok, impettito, braccio alzato, braccio. Spero quello giusto.
0: Spero con i gradi giusti più che altro.
1: Chiaro, appunto. Sì, okay. Mezza altezza.
0: Ok.
1: E sguardo rivolto verso il campo e sta fermo, immobile.
0: Per tutta la partita?
1: Sì.
0: Anche quando segnano?
1: Sì, col caldo, col tutto.
0: Anche quando non viene dato un rigore al Congo, lui rimane fermo, comunque non dice niente?
1: Sì, lo chiamano tifoso statua, per ovvi motivi.
0: Sì, ma io pensavo, una cosa del genere, un tifoso italiano forse non riuscirebbe a farlo.
1: Ma sai, neanche un tifoso del Congo, secondo me, cioè comunque sono tifoserie calde, sono tifoserie appassionate, però lui si è inventato questa cosa che lo noti, capito? Soprattutto una tifoseria calda, tu noti quella persona che sta ferma.
0: Che sta ferma immobile, secondo me tiene gli occhi chiusi, non la guarda. La partita.
1: No, non la guarda, la guarda. Tra l'altro le telecamere non mancano di sottolineare la sua presenza, no? Perché giustamente
0: lo
1: inquadrano. Tutto il pubblico che impazzisce
0: e lui fermo immobile, è una roba pazzesca, bellissimo, cioè bellissimo, faticosissimo.
1: È un lavoro, comunque stai andando a fare una cosa bella perché segui la tua nazionale ai campionati del mondo, ma
0: però
1: hai questo ingrato compito.
0: Non fai il tifo praticamente.
1: C'è gente strana nel mondo, c'è gente
0: veramente.
1: Gli vengono certe idee alle persone. Confrontati con gli amici, parla, chiedi, è una buona idea questa, non lo so.
0: Noi rimaniamo con il dubbio, però ascoltiamo Safe, questa è Buona Domenica.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica, Radio Italia, solo musica italiana. Allora Tinder richiama Cologno.
2: Pronto?
3: Buona domenica,
2: Cologno,
3: ragazzi.
2: Cologno risponde. Ciao,
3: buona
2: ragazzi.
3: Domenica anche a voi.
2: Lo sapete che esatto.
3: Per voi è domenica, in effetti.
2: No, ma perché succede quella cosa che succede sempre quando si è in posti come questo. Non ti rendi più conto.
3: La cognizione del tempo.
2: Sì, basta.
4: Lo so. State
2: così.
4: Cercando un altro modo per farci invidiare la vostra vita anche oggi?
1: No.
3: Non ci riuscirete, sappiatelo.
4: Siamo schermati oggi.
3: Siamo
4: arrivati.
3: Contenti del nostro posto. Siamo contenti di essere qua.
4: Di difendere il fortino.
3: Ah, sì.
2: Daniele ed Emiliano stanno cercando di autoconvincersi.
1: Sì, esatto.
3: Il nostro compito è questo.
4: Però datecene una vinta ogni tanto.
2: Guardate, se non ci foste voi a tirare avanti tutto, noi non sapremmo veramente come fare. Grazie,
3: bravi,
4: ragazzi. Va di nulla, è un piacere.
2: Grazie, bravi. Bravi.
4: Grazie.
1: Va bene, detta questa, possiamo dire che ci sentiamo domani sempre a partire dalle 4 del pomeriggio, sempre dal bravo Baia di Tinder. Io voglio salutare e ringraziare Lidia, che è stata con noi qui in regia da Tinder, invece a Cologno. Arienti.
2: Non è che poteva essere tutto perfetto.
1: No, dai, è stato bravo.
2: Ci ritroviamo domani sempre a partire dalle 16.
1: Sono le 18 e un minuto.

0: scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
1: Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Stati Uniti, Iran, Trump a Doha, colloqui positivi, la denuclearizzazione procede bene, sul tavolo dei negoziati anche il nodo dei fondi iraniani congelati. Nessi Guerra portata in caserma in Egitto con la figlia, poi rilasciata. Tajani a Sky TG24 dice spero torni in Italia, l'ambasciata al Cairo ha chiesto la grazia presidenziale. I lefreviani consacrano i nuovi vescovi nonostante l'appello del Papa a fermarsi. È scisma, il superiore della comunità Don Pagliarani dice noi pronti a ogni prezzo per salvare la Chiesa. In Venezuela il bilancio del sisma sfiora le 2000 vittime, il calo, le scosse di assestamento, mentre arriva l'allarme dell'ONU, grave carenza di cibo e acqua. È scontro sulla legge elettorale, stallo nella maggioranza sul nodo preferenze slitta, al 14 luglio l'esame dell'aula della Camera, le opposizioni vanno all'attacco. In Belgio incendio in un condominio di 10 piani ad Anversa, almeno 6 morti e decine di intossicati, le persone in fuga sui balconi per sfuggire alle fiamme. Caldo torrido alle ore contate, in arrivo temporali e grandinate a partire dal nord Italia, poi l'instabilità si muoverà verso il centro-sud, ma dal weekend nuova risalita delle temperature. A Wimbledon torna in campo Sinner, sul centrale sfida il portoghese Borges, live su Sky, mondiali Francia, Norvegia e Messico agli ottavi.
2: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio.

0: Abbiamo indossato il nostro vestito migliore, abbiamo acceso la candela per stare al lume di candela e siamo diventati per un attimo romantici con Tommaso Paradiso all'inizio della serata di Radio Italia Solo Musica Italiana. Ben ritrovati, buon mercoledì, eccoci qua.
1: Buona serata, eccoci, dici qua. Bene, Emiliano Nino Picardi, io sono Daniela Cappelletti. Con noi le prime due ore alla parte tecnica troviamo Edo Stanzini e quindi è il tuo momento, Nino.
0: Buonasera, Edo Stanzini, bello così. Bello, addio.
1: Cioè, roteare il filo del microfono.
0: Mi piace questa cosa. Ragazzi, buonasera a tutti voi. Come state? Siete stanchi? Sentite questa pesantezza? Questa pesantezza che dormireste ogni tre minuti.
1: Sempre.
0: Che appena trovate una sedia.
1: Ma come fai a leggerci nel pensiero? Sei forse un mago?
0: No.
1: Un indovino?
0: No. Semplicemente, ecco, è una causa comune dovuta, leggevo, all'afa, al gran caldo, alla pressione atmosferica che ci spossa. I consigli, i suggerimenti sono sempre gli stessi. Bere molta acqua. Evitare di uscire nelle
1: perché
0: ore
1: stai dicendo questa sequela di banalità?
0: Perché ho chiesto a Cosoli, alla I di Google,
1: a Cosoli,
0: di dirmi per quale motivo ero molto stanco ed effettivamente i titoli del TG1 ci hanno ragione, ci hanno
1: beccato i TG del mondo, credo.
0: Praticamente. Però c'è anche un altro suggerimento.
1: Quale?
0: Che non sempre mettiamo
1: in pratica.
0: Visto che in questo periodo dell'anno in cui teoricamente dovremmo essere più liberi dai grandi impegni, ma in realtà facciamo molto di più perché ci portiamo avanti per le cose prima di partire per le vacanze, perché cerchiamo di organizzare. Siamo molto più sovraccarichi, perciò bisognerebbe scriversi quello che c'è da fare,
1: l'elenco,
0: cercare di dividere i compiti nel corso delle giornate che abbiamo di impegni e semplificarci un po' la vita. Facciamolo.
1: Vabbè, prego. Io ti voto nel caso.
0: Grazie, adesso io mi candido, voto. Figurati, perché le prossime elezioni sono le mie.
1: No, guarda, se c'è una cosa che detesto sono gli elenchi, mi hai convinta a farlo. 331-995-0095, se anche voi fate degli elenchi.
0: E che tipo di elenco?
1: Non so, sei partito in quinta, io ti seguo.
0: Allora, nell'elenco delle mie cantanti preferite, certamente fra le prime tre c'è Elettra Lamborghini. Ti piace?
1: Molto.
0: La nuova è Bam Bam, bambina.

0: Maledetta rabbia con Blanco nella serata di Radio Italia, solo musica italiana con i due Emiliano e Daniela.
1: Sì. Tra poco invece è protagonista qui su Radio Italia un artista che ci ha fatto molto piacere rivedere dal vivo.
0: Parli di domenica scorsa Radio Italia, sì. Il concerto di Palermo?
1: Non voglio dire molto, ma uno dei più, diciamo,
0: apprezzati. Posso fare uno spoiler?
1: Quale?
0: Giulio, deve!
1: Così è praticamente.
0: No, non è detto, tutto. Non tutti l'avranno capito.
1: Ci sono state un po' di cose carine che lo riguardano da vicino, di chi stiamo parlando ve lo raccontiamo tra poco.

0: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
1: Ma cosa dici?
0: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
1: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
2: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
10: Jerry Calà per Seat, prima!
11: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
13: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
14: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
15: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
13: Oh, Contacta! Adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
17: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
18: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
2: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
2: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: tanto.
1: Prima Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento, e poi anche Gue con Rose Villain come un tuono nella serata di Radio Italia Solo Musica Italiana. Ben ritrovati, buon mercoledì con Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi. Ritorniamo un attimo a domenica sera a Radio Italia Live, il concerto a Palermo. Uno dei protagonisti di quella, di questa serata incredibile è stato Irama.
0: Eh sì, è stato Irama che prima di salire sul palco ha parlato anche con la nostra redazione del suo primo concerto, che è stato allo stadio di San Siro.
1: Sì, l'11
0: poco più
1: giugno.
0: Di due settimane fa, esattamente, e Irama ha raccontato cosa ha sentito quando ha dato il via allo show dal tetto proprio di San Siro, e ha detto così: all'inizio le vertigini le ho provate, un po' mi tremavano le gambe, però era più grande la voglia di fare un omaggio e un ringraziamento alle persone.
1: Certo, ha iniziato
0: in questo modo particolare,
1: a 60 metri d'altezza su questa piattaforma che lo teneva in altissimo, inquadrato dalla telecamera per essere poi proiettato sui maxi schermo. È stato sicuramente il miglior inizio possibile.
0: Certo che si è spinto oltre il suo limite, perché già il primo San Siro immagino faccia un certo effetto. In più questo inizio a 60 metri comunque non è per tutti.
1: No, anzi, devi sopportare bene l'altezza, devi avere
0: poi
1: paura.
0: In quel momento
1: niente.
0: Già ti tremano le gambe. In più ti piazzi a quell'altezza sopra San Siro. Io sono impazzito.
1: Comunque trovate sul nostro sito, su radioitalia.it, tutta l'intervista a tu per tu. Dicevamo, Irama, grande protagonista della serata di domenica, anche delle prove di sabato, perché le ho ascoltate dal balcone della mia camera di fronte al palco di Radio Italia Live, il concerto.
0: Che privilegiato.
1: Lo volevano tutti, lo chiamavano tutti.
0: Molto amato, sì.
1: E lui si è super concesso, è sceso dal palco, si è messo in mezzo alla gente.
0: Non, insomma, è una novità, lo fa sempre,
1: Irama.
0: Si diverte
1: poi
0: molto. A Palermo questa atmosfera, questo mood è ancora più forte forse, eh?

0: Giuseppe Ferreri, non ti scordar mai di me, siete nella serata di Radio Italia, solo musica italiana. Come dimenticarsi di un campione della portata di Alex Del Piero?
1: Pinturicchio, è indimenticabile, ci ha regalato tante di quelle gioie, ci ha fatto sognare, ci ha fatto battere
0: non
1: il cuore
0: solo nella
1: fortissimo.
0: Juve, di cui è stato capitano per tanti anni, ma anche nella nazionale, campione del mondo di quel meraviglioso 2006 e poi soprattutto adesso il cognome Del Piero sta tornando, come dire, a farsi sentire in qualche maniera.
1: C'è un'egida dei Del Piero, perché per questo un'egida, un'epopea, una storia che riguarda il loro cognome, perché oltre a essere lui fortissimo, è fortissima anche sua figlia Dorotea, 17enne, che ha appena vinto la finale scudetto under 17 femminile proprio con la maglia bianconera, buon sangue non mente, è rimasta nella stessa squadra del papà.
0: In campo lei ha qualche caratteristica di suo padre anche, perché è un attaccante esterno con una grande visione di gioco, non solo lei. Anche l'altro figlio di Del Piero, che si chiama Tobias, gioca a calcio a livello professionistico nella Pro Sesto, però diciamo che adesso è il momento quello proprio di Dorotea, perché hanno raggiunto insieme alla squadra questo bel traguardo.
1: Allora, se lui era Pinturicchio, lei... Dorotea cosa può essere?
0: Fammici pensare una...
1: Frida Kahlo?
0: Ho pensato a Frida Kahlo, però poi insomma non era grande pittrice, però
1: può essere anche
0: messicana,
1: anche
0: non so, non me la vedo tanto nel ruolo.
1: Allora pensa a quale pittrice potrebbe essere Dorotea Del Piero. Nel frattempo speriamo che invece Tobias Del Piero prima, il prima possibile arrivi in nazionale e ci dia una mano a conquistare
0: Aiutaci,
1: le prossime
0: Tobias.
1: Qualificazioni.

0: Manita ed Emischilla su Radio Italia, solo musica italiana, la testa gira. Qui secondo me gira qualcos'altro ad Alex Del Piero, perché abbiamo letto che la figlia, che è Dorotea, di cui parlavamo poco fa, ha un idolo calcistico e non è il padre.
1: È Paolo Dybala. Vabbè, anche il padre, dai, però ce l'ha in casa.
0: Come
1: detto
0: l'avrà preso?
1: Altro.
0: Come l'avrà presa questa
1: non
0: cosa?
1: Non so, non ce l'abbiamo quale. Non ce l'abbiamo in collegamento, Alex Del Piero. Ah no, è peccato.
0: Papà, mi piace molto il gioco del calcio, ma preferisco Dybala a te. Aia.
1: Vabbè, e anche un soprannome, noi volevamo darle il nome di una
0: pittrice,
1: perché il padre è soprannominato Pinturicchio. In realtà lei ha dichiarato che il suo soprannome è Dalla, come Lucio Dalla, G.
0: E non ho capito perché,
1: non lo so.
0: Però Dalla
1: non lo
0: G.
1: So.
0: Vabbè, la chiameremo così se la incontriamo.
2: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
4: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
4: Ti aspettiamo.
3: MD, buona spesa Italia.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè.
15: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
16: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
17: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
18: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
19: Quando non sono a casa tutto bene.
20: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
21: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
1: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
21: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
22: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte.

0: Tuca Macarena, la nuova di Baby K su Radio Italia, solo musica italiana. Andiamo in provincia di Salerno, Nino, e amici e sì. amiche, perché a Sant'Arsenio.
1: Sant'Arsenio Lupin.
0: Sì, quasi. C'è un uomo che è stato fermato con il cellulare in mano mentre stava guidando. Succede.
1: No, non dovrebbe succedere. Dovremmo essere molto più, mettiamo le mani avanti.
0: Aspetta,
1: dovremmo essere molto più attenti.
0: Non volevo giustificare l'azione. Succede di essere beccati mentre lo si fa. Tantissime multe avvengono per questo. Ovviamente non si deve fare.
1: Lui che cosa ha fatto? Invece di ammettere la colpa davanti agli agenti che lo hanno fermato, paletta, tacca, costi, stava parlando al telefono, si è inventato la scusa più scusa dell'anno.
0: Dobbiamo dare però il beneficio del dubbio, perché magari è vero.
1: No, non è vero.
0: E che ne sai, non è che sei un giudice. Lui ha detto di essere affetto da prurito auricolare. Che cos'è poi il prurito?
1: Mi grattava, mi prudeva l'orecchio.
0: No, però è una condizione.
1: Dovevo grattarmi forte.
0: Una condizione che lui dice di esserne afflitto da quando è bambino.
1: Sì, e dice che ogni tanto deve per l'appunto infilarsi il ditino nell'orecchio, che tra l'altro bello non è, e darsi sollievo in questo modo. Secondo la sua versione, il gesto poi sarebbe stato confuso dagli agenti. Signora agente, lei ha malinterpretato, non stavo parlando al telefono, mi stavo grattando l'orecchio.
0: Sì, perché ho dovuto portare la mano repentinamente, perché arrivano questi attacchi di prurito.
1: Certo.
0: E quindi zan.
1: Sì. E lui è arrivato, ha fatto ricorso alla multa. La multa è arrivata sul tavolo del giudice di pace, che l'ha condannato per l'infondatezza delle sue ragioni. E così ha dovuto pagare la multa. Ha perso 5 punti della patente. Tra l'altro, raddoppiata la multa, perché se vai dal giudice di pace paghi pure.
0: Ecco,
1: capito? Perché lui dice che mi grattava, perdeva
0: l'orecchio. Ma poi devi anche valutare che esista questa condizione.
1: Ah, non lo so,
0: perché
1: non sono un medico.
0: Ci sono delle cose che
1: sì,
0: portano al prurito, sono malattie di altro tipo. Però
1: immagino che se hai una condizione del genere hai un certificato medico.
0: Ma sì,
1: per
0: poi,
1: esempio.
0: Cosa vuol dire prurito auricolare, in effetti?
1: Non lo so. La prossima volta metti l'auricolare senza prurito, così la multa non la prendi.
0: A posto, dai.
2: Già. Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

0: se fuggi scattare una foto.
1: Che brava che è Elisa, questa voce meravigliosa, lo diciamo sempre, ma anche quello che scrive, quello che canta è bellissimo.
2: La bellezza sfugge, scatterei una foto.
1: Voglio una vita vera con tutte le strade storte, canta a un certo punto. Proprio bella questa Amore, appena ascoltata qui su Radio Italia Solo Musica Italiana.
2: Altre due ore da passare con noi, se vi va ci trovate fino alle 21, Emiliano, Nino Picardi e Daniela Cappelletti, intanto sono le 19 e 2 minuti.
3: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore serali e notturne residuatività temporalesca al nord-est e al centro, specie versante adriatico. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, a carattere sparso. Miglioramento sul resto del nord. In giornata altri fenomeni temporaleschi al centro e via via su Sardegna, Campania e Basilicata. Sostanzialmente buono altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
3: Il meteo è un appuntamento...

0: ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco

0: ora che non ho più te, Cesare Cremonini, come ai 200 all'ora come un pazzo in autostrada, canta lui su Radio Italia solo musica italiana, a parte non si fa.
1: No.
0: E non soltanto perché ci sono i velox, perché è pericoloso.
1: Cioè, no, è una cosa che non va fatta. In macchina bisogna stare attenti, poi prendi la multa. Ma prendi la multa anche se stai troppo vicino alle macchine che hai davanti.
0: No, quello non esiste.
1: E invece esiste, in Svizzera. In Svizzera, nel Canton Ticino, da qualche giorno è entrato in funzione questo SAT Speed, che è un autovelox con tutti gli annessi, che misura anche però la distanza tra i veicoli.
0: Ecco, allora, siccome sono precisissimi in Svizzera, penso sia uno dei primi paesi al mondo.
1: Credo il primo, sì, in assoluto.
0: Un sistema del genere viene installato sulle macchine della polizia, e come dicevi tu segnala anche quelli che non rispettano le distanze di sicurezza. Grazie a queste telecamere ad alta definizione e degli algoritmi avanzati, questa tecnologia mette in relazione lo spazio tra i veicoli e il tempo di frenata in base a tutte le varie variabili, no?
1: La velocità, il traffico. Perché in Svizzera non esiste la distanza di sicurezza sul codice della strada, c'è diciamo una regola di riferimento che vuole che tra un veicolo e l'altro ci siano almeno 2 secondi di tempo per un'eventuale frenata. Potrebbe corrispondere più o meno ai 5-10 metri di distanza fra una macchina e l'altra.
0: Poi dipende da che velocità vai, ovviamente.
1: Sì, certo,
0: tutto cambia.
1: Certo.
0: In caso di violazione delle distanze di sicurezza, le sanzioni possono essere pesanti, e possono portare anche al ritiro della patente fino a 3 mesi.
1: Vogliamo dire le cose come stanno? Quanto sono fastidiosi quelli che ti si piantano dietro in autostrada soprattutto e che si mettono proprio attaccati dietro sul tuo sedere?
0: Non ho pietà, perché sono veramente degli scemi.
1: Io rallento,
0: punto.
1: Rallento.
0: Sì, bravo,
1: li faccio impazzire.
0: Fare l'incidente.
1: No, rallento leggermente, li faccio impazzire piano piano, perché poi li vedi che vogliono superarti a tutti i costi per andare a rompere le scatole alla macchina davanti.
0: E poi sono sempre lì, non
1: sì,
0: è che fanno chilometri in più. Nel traffico evidentemente c'è un problema, andiamo tutti a una certa velocità. Per me quelli sono proprio degli scemi.
1: No, ci sono delle infrazioni che facciamo, non andrebbero mai fatte, ma ci sono delle infrazioni che facciamo perché diciamo ci sono delle cose che quando guidiamo ci lasciano un po' così.
0: Tipo,
1: per esempio quello che dicevamo prima. Per esempio, sai che è vietato guardare il cellulare anche se sei fermo al semaforo?
0: Sì, lo so.
1: Quella secondo me non è esattamente la cosa
0: chi
1: più brillante del mondo.
0: Chi è che non lo fa però?
1: Esatto. Mentre questa cosa qua che andrebbe regolata in maniera diversa è pericolosissima. Stare attaccati alla macchina davanti, no.
0: Ma è una roba di una pericolosità. Sono degli scemi.
1: Sono degli sciagurati.
2: Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Per me resta davvero una delle più belle di Marrakesh, insieme a Calcutta, canzone che oramai ha 5 anni, ma mi sembra veramente sia uscita ieri. Si chiama Laurea ad Honorem, l'avete ascoltata qua su Radio Italia, solo musica italiana.
2: A settembre doppia data per celebrare i 10 anni di Santeria. Marra torna sul palco insieme a Gue, sarà una serata, anzi saranno 2 serate incredibili, se non sbaglio, all'ippodromo di San Siro a Milano, imperdibile per quanto riguarda gli amanti della musica del pop, perché, del rap, perdonami, perché lui si conferma sempre il king.
1: Poi si aggiunge anche Gue,
2: due king.

0: Full Hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani. Offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Forfora e prurito sono un pensiero fisso? Prova Restivoil, l'olio shampoo per cute sensibile a un prezzo speciale. Per l'igiene intima c'è il detergente Lactacid in offerta e con due prodotti Lactacid in omaggio una pochette.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Radio Italia Summer Eats 2026 in

0: oggi ascolta la playlist su Apple Music.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.

0: Domenica sera, per omaggiare tutti quelli che seguivano live, dal vivo, Radio Italia Live, il concerto, ha voluto cambiare con Roma con Palermo. Abbracciami Palermo prima di addormentarci
1: stasera. E Palermo
0: stasera
1: l'ha abbracciato, molto l'ha abbracciato.
0: Forte e chiaro. Stare con

0: Tiziano Ferro insieme a Lazza, la nuova versione di Perdono su Radio Italia, solo musica italiana. Manca pochissimo in realtà, perché è un paio d'ore, diciamo.
1: Grosso modo, circa, sì, anche intorno alle 21.
0: Qualcosa in meno. Bresh comincerà questo tour estivo veramente molto atteso, perché i concerti saranno 4 spettacoli nella sua Genova, al Porto Antico.
1: Sì.
0: E poi si concluderanno con un live anche lì bellissimo a Roma.
1: E anche in questo caso l'ultimo show è da poco andato sold out. Ora i biglietti dell'intera tournée sono esauriti. Bresh di questo ovviamente è estremamente soddisfatto.
0: Introvabile, che peraltro il singolo che stiamo per ascoltare, sarà in scaletta senza dubbio, insieme agli altri successi del disco Mediterraneo e anche della sua riedizione. Sì,

0: qualche settimana fa, se non sbaglio, durante una nottata, un venerdì notte in cui ci ha sorpreso con questa scelta. Spero per voi che questa sera o nelle prossime vediate Brescia dal vivo, intanto ve lo facciamo ascoltare.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: Senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Sai che mi piace tanto la nuova di Madame? Si chiama Mamma non Mamma, appena suonata su Radio Italia Solo Musica Italiana, lo abbiamo raccontato in un paio di altre occasioni. Mm-hmm. Lei ha fatto uscire Disincanto, il suo ultimo disco, ormai una manciata di mesi fa. Questa canzone dentro non c'era e ha deciso di tirarla fuori all'improvviso, poco prima dell'inizio dell'estate.
1: E ha fatto bene, perché è super bella.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
8: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: fior.
1: Coppia dell'estate, quella formata da Angelina Mango e Marco Mengoni, ascoltati su Radio Italia sulla musica italiana con Canto d'Amore. Mm-hmm. E qua l'amore un pochino mancava, secondo me, in questa storia che stiamo per raccontarvi.
2: Fra le varie storie che riguardano il mondiale che si sta giocando in questi giorni, ce ne sono alcune che escono dal campo e riguardano proprio le relazioni amorose. Una in particolare ha come protagonista Ismaël Saibari, il centrocampista attaccante del Marocco, mm-hmm, che è stato poco prima del mondiale lasciato dalla fidanzata perché a detta di lei: guadagni troppo poco, amore mio, non mi puoi permettere lo stile di vita che voglio.
1: Certo, basato su sani principi,
2: certo,
1: giustamente.
2: Amore vero questo.
1: Allora, il calciatore Saibari era in forza al PSV Eindhoven.
2: Sì.
1: Ho imparato prima.
2: Olandese, squadra olandese fortissima.
1: E aveva questo stipendio che fa invidia a tutti, credo, di 60.000 euro al mese, ma evidentemente a lei non bastavano.
2: No.
1: Così le ha detto: non puoi per me quello che dicevi tu, non puoi permetterti il mio stile di vita, e se ne sarebbe semplicemente andata.
2: Peccato,
1: però,
2: peccato però, per la signorina, che lui è andato ai mondiali, ha giocato alcune partite strepitose, è stato immediatamente acquistato dal Bayern di Monaco, e adesso mi è multimilionario.
1: Capito?
2: Hai capito?
1: Quindi, secondo le indiscrezioni, la sua ex avrebbe subito provato a ricontattarlo per fare marcia indietro, dicendosi pentita, scrivendogli questi lunghi messaggi, papiri, io li chiamo di scuse.
2: Amore mio, ti ho visto al mondiale.
1: Lui l'ha
2: ghostata. Battere forte il cuore.
1: Ghosting, lui block e ghosting.
2: Secondo me lui adesso è single, è ricco e sai quanto si diverte.
1: Hai capito?
2: Alla faccia di lei, capito?

0: L'eleganza di Malika Ayane, una possibilità la nuova su Radio Italia, solo musica italiana. Ora lo salutiamo, vedo che se ne va. Una possibilità ce l'avrà anche l'Inghilterra, che ha appena battuto la Repubblica Democratica del Congo. Che
1: è finita la partita?
0: Finita in questo istante, 2-1 per l'Inghilterra. Congo che è stato in vantaggio fino all'80esimo, grosso modo, poi è stato recuperato e superato. Quindi Inghilterra che va agli ottavi del mondiale.
1: Ma perché noi tifiamo sempre un po' per l'outsider, sì. No? Non potendo essere partecipi in prima linea, e quindi un po' ci dispiace.
0: Dispiace. Bravi, complimenti però al Congo, complimenti anche all'Inghilterra. Dicevamo, certo. E poi se ne va il nostro.
1: Ma vai, fai tu.
0: Stanzini.
1: Ti sei anche autoannunciato. Me ne vado pure io. Vabbè, sono le 20 e un minuto.

0: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24.

0: 4 su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Colloquio in Qatar tra Stati Uniti e Iran, dialogo positivo, dice il presidente Trump, la denuclearizzazione sta procedendo molto bene, al centro la questione Hormuz. In Egitto fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, l'italiana al centro di una controversia legale con il padre della figlia. Lavoriamo per riportarla a casa, dice Tajani. Ad una settimana dal violento sisma in Venezuela, la speranza di trovare sopravvissuti si fa sempre più flebile. Il bilancio provvisorio si avvicina oramai alle 2000 vittime. Incendio divampa in un condominio ad Anversa, in Belgio. 5 vittime accertate, diversi intossicati. Forse un cortocircuito all'origine del divampare delle fiamme. È scisma nella Chiesa Cattolica e le febbiane ignorano l'appello di Papa Leone e consacrano nuovi vescovi in Svizzera. In arrivo la scomunica dal Vaticano. A Schetti G24 parla il presidente della Colombia, Gustavo Petro. Europa e Stati Uniti un tempo erano faro per la democrazia, ha detto. Ora quella luce si sta spegnendo. Alessandro Bastoni, accusato di prostituzione minorile, potrebbe scegliere di non parlare. La ragazza coinvolta dice: non ho fatto sesso con lui, né preso soldi. Yannick Sinner al terzo turno di Wimbledon, battuto il portoghese Borges in 3-7 ai mondiali di calcio. Inghilterra in campo e sotto 1-0 contro il Congo all'intervallo.
0: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Sardegna, sulla statale 390 di Bari-Sardo, traffico rallentato, presenza alberi sulla carreggiata presso l'incrocio Bari-Sardo, strada statale 125 orientale sarda in direzione incrocio Bari-Sardo. In Basilicata, sulla statale 658 Melfi Potenza, traffico rallentato, presenza alberi sulla carreggiata dopo San Nicola da Vigliano e prima dell'incrocio Castel-Lago Pesole. In Toscana, sulla statale 12 della Betone del Brennero, ci sarà senso unico alternato con lavori in corso dalle 7 alle 18 di domani tra l'incrocio Giardinetto e incrocio La Lima, strada statale 66 Pistoiese. In Sardegna, sulla statale 291 della Nurra, incidente sull'incrocio Bancali, strada provinciale 18 Sassari Argentiera, direzione Fertilia. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, in Toscana, a senso unico alternato, ci saranno dei lavori in corso dalle 7 del 6 luglio alle 18.30 del 7 di agosto tra l'incrocio Chifenti, statale 445 della Garfagnana, e l'incrocio di Popiglio. Sulla statale 495 di Codigoro ci sarà senso unico alternato, lavori in corso dalle 7 di domani alle 18 dell'8 di agosto tra incrocio Corbola e l'incrocio Curucchi. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Oggi si direbbe il chill. Una volta era il relax, la pace, la tranquillità in una canzone. La descrizione di un attimo, Tiro Mancino su Radio Italia, solo musica italiana. La descrizione di Wimbledon, adesso che ci occupiamo di... Prego. Prego.
1: Allora, finalmente Jannik Sinner ha passato anche il secondo turno, una partita piuttosto combattuta nei primi due set contro il portoghese Borges. Bravo, ha fatto un partitone lui, però appunto in tre set è riuscito a portarla a casa, di cui i primi due al tiebreak, quindi sono arrivati agli spareggi, per chi non parla
0: bene tennis.
1: Il tennissese. E anche Berrettini ieri ha passato il turno, è riuscito a passare il turno anche Flavio Cobolli, perché ieri sera è stata interrotta la partita e oggi poi l'ha terminata. Quando si interrompe un match è sempre un po' più complicato, ma parlando anche di altre cose e di amicizie, no?
0: Sì.
1: I grandi sportivi spesso tra di loro si stimano moltissimo. Noi abbiamo un altro fenomeno in Italia veramente incredibile, oltre a Jannik Sinner, no? Ed è Kimi Antonelli.
0: Sì, pilota.
1: Pilota di Formula 1 che sta raggiungendo delle vette inarrivabili, impensabili per un ragazzo così giovane. Sarà impegnato a Silverstone a Londra, appunto con il Gran Premio.
0: Venerdì, sabato e domenica.
1: Però ha raccontato che dopo la gara vorrebbe proprio andare a Wimbledon per assistere a un match di Sinner. Tra l'altro è lì, di cui è amico e con cui si scrive spesso, cioè due numeri uno del genere nel loro ambiente, nel loro settore, che si stimano, si vogliono bene.
0: Bellissimo.
1: Si rispettano, sono amici. Secondo me è un altro ennesimo messaggio bello che danno dei ragazzi così giovani.
0: Non dico che abbiano un'età simile, perché
1: un po' più giovane
0: Kimi ha 20 anni forse, grosso modo.
1: Penso 19 e Sinner 24.
0: Però sono quasi
1: quella
0: età, sì, grosso modo stessa generazione, si capiscono.
1: Sì, e tra l'altro gli ha proposto di fare anche due scambi Kimi a Sinner, e ha risposto che non se ne parla, ha detto non se ne parla, ha aggiunto che in una sfida tennis sarebbe troppo svantaggiato.
0: Vabbè, certo.
1: Che vuol dire, e ha spiegato che col dritto però se la cava, mentre col rovescio non ci siamo.
0: Non è il suo, quindi non giocheranno a tennis. Magari però Sinner...
1: Jannik gli può insegnare qualcosa,
0: potrebbe,
1: e viceversa.
0: Potrebbe, lui potrebbe metterlo su una monoposto a correre, magari fare un giro con la macchina veloce.
1: Mi ricordo che Sinner va sui go-kart, mi pare.
0: Io vado sui go-kart, posso anche andare sulla Ferrari, se me la dai, se
1: guarda,
0: me la presti.
1: Io sono convinta che Sinner saprebbe guidare anche la Ferrari, in qualche modo ce la farebbe.
0: Probabilmente in qualche modo sì. Comunque sono due, veramente due fuori classe del nostro paese, e portano in altissimo il tricolore. Bravi.

0: Ciao, sono Ligabue, sono a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

0: Ligabue su Radio Italia Solo Musica Italiana. Siamo chi siamo nello specifico. Emiliano Nino Picardi.
1: Buonasera.
0: Daniela Cappelletti.
1: Buonasera.
0: E in regia è arrivato
1: Stussi. Ricky Stussi.
0: Allora, la sua canzone.
1: Certo, diamogli, okay. Diamogli il benvenuto con Ricky Stussi.
0: Ricky Stussi. Ricky Stussi. Ricky Stussi. Chino.
1: Buonasera
0: Ricky.
1: È lui che si prende cura della parte tecnica da qui fino alle 21.

0: auguri a Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Non perdere la promozione sui Resoi Gillette Venus Pro Comfort Glide e sulla nuova variante con barre saponate Sugar Berry. La confezione con rasoio e due ricariche è a 9,90€, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno tre pezzi è a 12,90€.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: C'era un ragazzo.
6: Dopo il grande successo nel Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
7: Fattima dare dalla mamma.
6: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: Non solo ve le abbiamo fatte ascoltare qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, non solo domenica erano sul palco di Radio Italia Live il concerto a Palermo, ma le bambole di Pezza con Porno sono anche nella nostra nuova compilation Radio Italia Summer Hits 2026.
1: E allora dovete stare pronti, perché all'interno ci sono tutti i più grandi successi di questa estate caldissima, e dentro sono 32 canzoni raccolte in doppio CD, la colonna sonora perfetta appunto per questi mesi. Ma ne dico altre?
0: Allora, le bambole sono l'ottava canzone del CD numero 2,
1: sì.
0: E sono precedute da Ermal Meta di Calma Metafisica, seguite da Tommaso Paradiso di Agitare Coca-Cola.
1: Ma poi Mescola, Pesce, Salmo, Blanco, Elisa, Gaia, Elettra Lamborghini.
0: Vogliamo fare tutto l'appello?
1: Merck & Cremont, The Colors con Brancale, sì, Francesco Gabbani, Biagio Antonacci.
0: Basta, tutte le info le trovate sul nostro sito radioitalia.it.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Rocco Hunt, la più bella del mondo, è la sua canzone uscita da pochissimo. Siete su Radio Italia, sì, solo musica
1: però
0: italiana.
1: Però scendi dal cubo, ti ho visto che eri sul cubo con questa di Rocco Hunt, scendi che devi.
0: Infatti c'è un po' di fiatone, senti.
1: So che stai ballandotela tutta, immaginabilmente.
0: Allora, parliamo di Fabio Concato, sì, perché a un mese dal suo concerto a Roma, che è stato molto emozionante, tornerà dal vivo il 17 di luglio a Mesagne. Siamo in Puglia, un posto meraviglioso, in provincia di Brindisi.
1: Ha pensato a lungo alla scaletta da proporre, saranno brani preziosi, importanti della sua oltre cinquantennale carriera, serata che rientra nel calendario di Altro di Me Tour 2026, con cui Concato apre un nuovo capitolo musicale della sua lunghissima vita artistica.
0: Esatto, e questo è un suo grande classico, si chiama Domenica Bestiale.

0: Sono gli anni Ottanta. È agosto.
1: Il 1982, no?
0: Sei seduto su una di quelle sedie, quelle di Vimini ma di plastica, cioè quelle che sembrano Vimini ma sono fatte di plastica, e stai mangiando un ghiacciolo all'anice.
1: E l'Italia ha vinto il suo terzo mondiale.
0: Ah, caspita, capito.
1: In quell'anno lì.
0: Che meraviglia, la colonna sonora perfetta.
1: Bellissima è questa di Concato, di quell'estate lì, di quel mondo lì, anche di quella lentezza lì per certe immagini, no? Che io trovo poetico, meraviglioso e anche un po' perduto.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Jerry Calà per Seat, prima...
8: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
13: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: Mi piacciono anche questi scricchioli che si sentono. Un mondo a parte, Lorenzo Giovanotti, qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Spesso stiamo parlando degli Stati Uniti, del Nord America, diciamo, nelle ultime settimane per via dei mondiali, ma a Las Vegas,
1: e non solo,
0: proprio sì, a Las Vegas, proprio negli Stati Uniti, ultimamente si è tenuto il CES, che detto così sembra una cosa
1: pessima,
0: ma no, è la fiera mondiale dell'innovazione, delle cose che diventeranno di uso comune nei prossimi mesi, nei prossimi anni forse.
1: Ci sono delle invenzioni, anche se si è tenuto un po' di tempo fa, che stanno ancora facendo chiacchierare, come per esempio questo farmaco multivitaminico che è utile per il sonno, e qua faccio molta attenzione, chissà quanti di voi hanno problemi. L'assunzione è supportata dall'intelligenza artificiale che, analizzando dei dati provenienti dal proprio smartwatch, suggerisce il momento migliore per prendere questa pillola.
0: È ottima come idea.
1: Questo è il momento perché tu sei nelle condizioni giuste e ti addormenterai.
0: Cambieremo nel corso dei prossimi mesi anche il nostro modo di tagliare i capelli. È stato inventato e per l'appunto presentato lì a Las Vegas il tagliacapelli smart, che aiuta nel fai da te fornendo consigli in tempo reale, cioè cambia la lunghezza delle lame, ti dice dove devi tagliare di più.
1: Carino.
0: Può essere una cosa molto utile.
1: Poi c'è anche questa cornice dotata di microfono che permette l'interazione vocale e ascolta le richieste dell'utente, generando e riproducendo l'immagine che si vuole vedere al suo interno.
0: Bellissima. Mi fai vedere la Torre Eiffel e te la proietta. Fai vedere uno sfondo col mare, bam, e te la proietta. Bellissima.
1: Quest'altra cosa molto utile, il microonde che offre supporto in cucina. Serve tanto. Propone delle ricette, dei suggerimenti, controlla lo stato di preparazione del cibo e conta anche le calorie. Non si sfugge più a niente.
0: Tu gli metti dentro quello che vuoi cucinare, lui ti dice quanto tempo ci vuole per essere cotto e quante calorie contiene.
1: Ti dà anche dei consigli sulla ricetta.
0: Sai che sono cose che sicuramente useremo, ma che probabilmente sono proprio utili.
1: Sono utili, sì.
0: Sono contento.
1: Il CES.
0: Viva il CES.
1: Si chiama così.
0: Cermal Meta intanto, calma metafisica. Il cielo.

0: fino all'ultima goccia. Sei giusto. Nell'anima, Gianna Nannini su Radio Italia, solo musica italiana, è l'ultima per questa serata insieme.
1: Giusto, fino all'ultima canzone di questa parte di Mercoledì con noi due, Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi. Ritorniamo domani a partire dalle 18. Vi lasciamo per il resto della serata con la nostra musica. Salutiamo, ringraziamo
0: Ricky Susi. Vai piano.
1: Che è stato in regia fino ad adesso. Come detto, appuntamento a domani.
0: Va bene, buona serata a tutti, sono le 21 e un minuto. Ciao.

tanto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ha

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono €1,99. Bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a €4,99. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
3: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alle nostre vacanze romane.
6: Anche se non siamo a Roma!
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene.
9: Cadono sempre in avanti.
8: Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Yuhu! C'è nessuno?
13: Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
13: Piacere! Calzolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
13: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Dobbiamo parlare.
16: Lo sapevo.
15: Di questi continui alti e bassi.
16: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
15: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
17: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
18: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Vasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.

0: Prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao, sono Rose Villain, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia sul Musica Italiana.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da €15.950, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo €4.268, 35 rate da €99. In rata finale residua €11.961. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
5: È arrivata la compilation più calda dell'anno.

0: italiane dell'estate.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio così.

0: qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato, go for the pleasure.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Vieni da MD per una qualità top.
7: Senza spendere una fortuna, Antonella.
8: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, Buona Spesa Italia.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
1: Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: In Qatar, Stati Uniti e Iran dialogano sullo stretto di Hormuz. Per Trump i colloqui sono positivi e la denuclearizzazione sta procedendo molto bene. Fermata e poi rilasciata in Egitto Nessy Guerra, l'italiana al centro di una controversia legale con il padre della figlia. Tajani promette: lavoriamo per riportarla a casa. A una settimana dal violento sisma che ha colpito il Venezuela, la speranza di trovare sopravvissuti si fa sempre più flebile. Il bilancio provvisorio è oramai vicino alle 3.000 vittime. Incendio divampa in un condominio di Anversa, in Belgio. 5 vittime accertate, diverse persone intossicate. All'origine del rogo c'è forse un cortocircuito. È scisma nella Chiesa Cattolica. I lefebriani ignorano l'appello di Papa Leone e consacrano nuovi vescovi in Svizzera. In arrivo la scomunica dal Vaticano. Il calciatore Alessandro Bastoni, accusato di prostituzione minorile, potrebbe scegliere di non parlare. La ragazza coinvolta smentisce di aver avuto rapporti con lui o preso soldi. Arriva la pioggia, dopo quasi 10 giorni si attenua la morsa di caldo africano, previsti forti temporali da nord a sud, ma i meteorologi avvertono dal 6 luglio torna l'afa. Yannick Sinner va al terzo turno di Wimbledon, battuto in 3 set il portoghese Borges. Nel mondiale di calcio l'Inghilterra batte 2-1 al Congo e passa agli ottavi. Alle 22 Belgio-Senegal.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Bam bam, bambina.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Sempre al tuo fianco,
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: spigolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59€, freschezza e protezione per tutto il giorno. Non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
3: Acqua e sapone,
2: oltre la convenienza.

0: Stupide.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. 1, 2.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi ha l'ascolto. Siamo entrati in giovedì 2 luglio 2026. Il saluto del duce non è sempre truce. Fare il saluto fascista e il saluto romano può essere un semplice gesto goliardico e non è reato se si tiene il braccio alzato per 3 secondi. Lasso temporale estremamente contenuto. Non si ripete il gesto più volte e si è con una sola altra persona. Lo scrive il giudice del tribunale di Alessandria, Innocenti Michele, che ha assolto con formula piena un 60enne torinese. Anche la procura aveva chiesto per lui comunque la assoluzione. L'imputato era allo stadio per una partita, vedeva una partita, lì è stato ripreso dalle telecamere mentre sollevava il braccio destro col palmo rivolto verso l'esterno per una manciata di secondi accanto a un amico. Per questo era stato rinviato a giudizio per la violazione della legge Mancino, che punisce l'esibizione di gesti e simboli legati a ideologie discriminatorie o di stampo fascista. Ma il giudice ha detto che non era reato. La Corte Suprema degli Stati Uniti, tanto per restare nel settore giustizia, ha confermato 2 leggi di Trump: il divieto per le transgender di gare sportive femminili e no ai limiti di spesa per le campagne elettorali, ma ha bocciato però la legge del tycoon, quella contro lo ius soli. Queste le decisioni dei massimi giudici americani. La Meloni parla con Parmitano, l'astronauta, e dice: siamo orgogliosi e curiosi, gli ha consegnato il tricolore a Palazzo Chigi. Passa il piano casa e il decreto legge diventa legge, dice Salvini dopo anni di chiacchiere. Il Colle, quindi Mattarella, parla di impegno contro ogni terrorismo. Il capo dello Stato ha ricordato 10 anni dall'episodio di Dacca. La tutela dei minori dalla mafia, un ok unanime dell'Aura. Per una volta non hanno litigato. Sì della Camera, ora il progetto di legge va all'esame del Senato. In Egitto la Messi Guerra è rilasciata dopo ore, liberata dopo l'intervento di Tajani. L'italiana era stata bloccata con la figlia al Cairo. Spaventoso incendio ad Anversa, un incendio in un condominio, vittime tante, in fuga la gente dai balconi. Stati Uniti, Iran, a Doha ci sono stati soltanto colloqui indiretti. Il tavolo tecnico di basso livello, dicono i media. C'è un piano con l'Oman per il pedaggio dello stretto di Hormuz. Il terremoto di Caracas, meno scosse di assestamento, fino a 8 anni intanto di galera per chi ruba gli aiuti. Aumenta il numero dei morti ufficiali, 1943, ma come si sa sono decine di migliaia i dispersi che continuano ad essere ricercati. Ma che succede in chiesa? I lefebvriani hanno ordinato 4 vescovi e scisma. Inascoltato l'appello del Papa, che aveva chiesto disperatamente: non fatelo, fermatevi. Loro hanno risposto: siamo ribelli in nome di Dio. È morto Willis, il frontman.

0: dei Village People, coautore dell'hit come IMCA in The Navy. Addio Willis, lei è stato un testimone del suo e del nostro tempo, non sarà dimenticato. Temperature record anche negli oceani, in Europa i dati Copernicus parlano di un giugno fino a 21 gradi. Dagli Stati Uniti arriva una nuova mazzata per l'intelligenza artificiale, mette a rischio lo sviluppo dei ragazzi e crea dipendenza emotiva. Dice Flavio Briatore: mio figlio Nathan Falco, essendo un predestinato, deve lavorare più degli altri. Nathan Falco ha molte più responsabilità di quante ne avevo io alla sua età. Ma va? Lo sport, e per lo sport il tennis a Wimbledon, va avanti Sinner al terzo turno, il portoghese Borges è battuto in 3-7. Ora per Jannik c'è l'americano Brusby. Bene Cobolli che chiude in 4-7 contro Navone. Il ciclismo, ecco il Tour de France, sabato la cronosquadre si parte da Barcellona e l'avventura della corsa in giallo è pronta. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza l'Italia, beh, è solo giramondo. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 6.50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie versante adriatico, poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia Romagna e sulle regioni centrali, a carattere sparso. Miglioramento sul resto del nord. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi potranno interessare le regioni centrali, ma via via anche Sardegna, Campania e Basilicata. Sostanzialmente buono altrove. Sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buona notte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento.

Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Ciao, sono Brash, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia sulla musica italiana.
1: Siamo ritornati lui.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.